visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno Arianna, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Oggi parliamo
3: di mobilità internazionale per gli studenti con disabilità, ancora un settore molto sconosciuto.
0: In che senso mobilità internazionale? Nel senso di aerei, queste cose qui?
3: No. Allora, mobilità internazionale degli studenti con disabilità, nel senso che appunto io ti parlo come appunto membro di ISN, che è Erasmus Network, e io praticamente sto lavorando per dei progetti, tra cui l'Exchange Ability, e noi praticamente vogliamo implementare questa mobilità internazionale, perché solo l'1% degli studenti con disabilità accede a un programma Erasmus o di mobilità internazionale. Cioè vuol dire che solo l'1% dei ragazzi universitari disabili lasciano il loro paese d'origine per recarsi in un altro paese e fare un periodo di studio all'estero.
4: Ma questo perché, Arianna? Perché?
3: Ma perché appunto sia per un discorso
4: economico, anche economico?
3: Sì, ci sono tanti motivi. Allora, psicologico, perché appunto le famiglie tappano le ali e anche il disabile stesso se ne tappa. Poi per appunto un fattore economico, come dici tu, che praticamente bisogna avere una borsa di studio. Però per questo c'è un rimedio, nel senso che il disabile quando fa l'application, cioè la domanda per partecipare a un Erasmus, compila anche la voce budget, cioè lui dice: ok, io penso di spendere 100 per i libri, 200, si fa un piano, 200 per l'assistenza, 300 per l'alloggio, per esempio.
4: Sì.
3: E lui può avere una borsa di studio supplementare per le spese che sono in più in quanto disabile. Quindi questo problema economico si può superare. Il problema è che tu hai questa borsa di studio molte volte o durante o dopo la tua partecipazione al programma, quindi tu comunque devi partire,
4: anticipare, giocare d'anticipo,
3: bravo. E poi vabbè, gli altri fattori sono barriere, per esempio l'alloggio, problemi a trovare un alloggio accessibile. Non è detto che all'università, nell'università che tu scegli, sia accessibile. Non è detto che trovi un alloggio accessibile. E noi, cioè i miei colleghi di questo network, hanno creato questo MAP project, dove vengono elencate tutte le università europee, e noi lo stiamo sviluppando. Adesso ce ne sono 300.
4: Ah, beh, un bel po' sono.
3: Per adesso. Sì, e ce ne sono tante da mettere. E per ogni edificio viene valutata l'accessibilità. Ti chiedono: la porta di entrata è accessibile? Ci sono libri in braille? Quindi noi per ogni edificio dobbiamo fare lo stesso lavoro.
4: Quindi dovete vagliare tutte le strutture universitarie che siano accessibili per i disabili.
3: Sì.
4: Bene, speriamo bene che questo 1% di studenti universitari cresca, perché insomma mi sembra un po' pochino.
3: Perché anche qua si tratta di disinformazione, cioè lo studente disabile dice: ma l'Erasmus o comunque un programma di studio all'estero è per me? Perché molte volte ci sono tante barriere, l'accessibilità della città, l'inaccessibilità dei mezzi, perché magari se devi prendere mezzi speciali devi spendere anche di più.
4: Certo, logico.
3: La paura anche in sé è una barriera molto potente, purtroppo.
4: Certo. Bene, Arianna, io ti lascio oggi. Buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Arianna. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora di che parliamo oggi, Arianna?
2: Parliamo di istruzione inclusiva e in relazione appunto specialmente alla disabilità visiva, che ci sono di problemi.
1: Allora, cos'è l'istruzione inclusiva? Sentiamo.
2: Allora, l'istruzione inclusiva è sempre appunto un diritto stabilito dalla Convenzione ONU e praticamente garantisce al disabile il diritto all'accesso all'istruzione in ogni ordine, grado, anche universitario. Il problema sono i materiali, specialmente per noi disabili visivi. Sai sì. Che il libro digitalizzato è un'utopia. Nel 2013 è stato adottato il trattato di Marrakesh, e in questo trattato praticamente si è stabilito che gli editori devono dare il formato accessibile al disabile visivo che lo richiede.
1: Questo a livello di scuola però, Arianna?
2: No, anche di università. Comunque la scuola è anche università. Questo sì, a livello educativo, sì, questo trattato si parla appunto a livello educativo, però parla anche in generale di libro accessibile.
1: Quindi tutti i libri devono essere accessibili, tutti a prescindere che siano scolastici.
2: Sì, tutti i libri devono essere accessibili. Perché il problema qual è? Molti mi dicono, sì, io ho fatto questo con PDF, però cosa succede? È un PDF immagine e quindi lo screen reader non è in grado di reggerlo e devi avere un programma OCR
1: che lo converta.
2: Che te lo converta, ma costa un sacco di soldi e quindi se una persona studia, certi programmi costosi non se li può permettere, quindi è una barriera al diritto allo studio, ossia non posso leggere, non posso accedere alla cultura, non posso studiare.
1: Ecco. Quindi c'è questo trattato di dove? Di
2: Marrakesh.
1: Ah, Marrakesh.
2: 2013, sì. E praticamente impone agli editori di fornire il formato accessibile, cioè loro ti dicono, tu non devi pubblicare solo in carta, ma tu per i disabili di lettura, tra cui non vedenti, i dislessici, devi pubblicare, devi dar loro un formato accessibile, che può essere PDF, che può essere Word, dipende. E magari appunto comprando l'ebook, o dipende dall'editore, ti danno anche la licenza gratuita, per esempio.
1: Ecco.
2: Quello dipende molto dall'editore come si regola. Però purtroppo molti editori o pubblicano solo il libro in cartaceo, e invece secondo me dovrebbe uscire in simultanea col digitale, oppure ti dicono no, noi non stipuliamo licenze.
1: Non stipuliamo licenze?
2: Con individui, ma solo con università o con enti comunque giuridici.
1: Quindi insomma non danno il libro alla persona, ma lo danno all'università, lo danno in modo che
2: però, però l'università lo deve comprare e l'università non lo compra per una persona sola.
1: Beh, però si spera che dopo questa persona ci possano essere altre persone, a parte che poi ogni anno cambiano il libro, quindi poi
2: sì, è quello il problema, certo che per l'università anche quello è il problema, quindi però molte volte l'università dicono no, non lo compriamo, tu cosa fai? Cioè o ti compri il programma o non puoi studiare.
1: E allora l'università compra, o qualcuno compri il programma che serve a trasformare i file.
2: Purtroppo non lo comprano, anzi, e molte università sono anche sprovviste di una figura molto importante che si chiama l'esperto in accessibilità tecnologica per disabili. Cioè, se io ho una disabilità visiva, ho un problema al computer, non ho le stesse esigenze di una persona vedente, ma ho esigenze diverse. Questa figura dell'esperto in accessibilità per tecnologie per disabili è in grado di risolvermi il problema. Se io vado da un informatico X non me lo può risolvere perché non ha
1: le conoscenze, non ha le... E quindi siamo come al solito messi male. Ci sono, ci sono delle leggi fatte che sembrerebbe che superano tutto, e poi alla fine dobbiamo spesso, non vedenti o non, mettere mano al portafoglio per acquistare un programma che invece sarebbe nostro di diritto. Se vogliamo la cultura, come spesso in tante altre cose, dobbiamo comunque dare noi stessi soldi allo Stato, cosa che dovremmo avere da parte loro. Bene Arianna, questa mattina abbiamo terminato, ci lasciamo. Io ti ringrazio Arianna e ci sentiamo le prossime volte. Ciao Arianna, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Federica Viganò. Buongiorno Federica, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Buongiorno a Federica, che è una nostra amica, già ci ascolta da un po' di tempo e adesso invece è nelle vesti di essere interrogata da me come al solito. Allora Federica, che fai di bello tu nella vita?
2: Allora di bello, allora iniziamo a dire che sono non vedente dalla nascita. Ah. E di bello nella vita sto facendo un tirocinio.
1: Fermiamoci un attimo, parliamo dalla nascita per il momento, il tirocinio ne parliamo dopo. Ma tu sì. Quindi sei nata non vedente perché?
2: Io sono nata non vedente perché comunque la mia retina si è stressata e quindi mi è successo che sono nata non vedente per quello e sono stata in incubatrice.
1: Ah, quindi diciamo che è stata l'incubatrice a darti questo problema.
2: Esatto, perché è stata l'incubatrice a darmi questo problema di vista.
1: Ma sei nata a 9 mesi o un po' prima per questo l'incubatrice?
2: È un po' prima. Comunque un po' prima.
1: Ecco, tu non volevi stare nella pancia della mamma e quindi volevi nascere prima e automaticamente hai avuto questo problema.
2: Esatto, automaticamente comunque è per quello che ti dico che sono non vedente dalla nascita.
1: Ecco, tu hai la percezione dei colori o non sai cos'è
2: un
1: colore?
2: No, io non so proprio cos'è un colore perché essendo non vedente dalla nascita non so cos'è il colore.
1: Quindi neanche la luce vedi il giorno?
2: No, neanche la luce, proprio niente, niente di niente.
1: Diciamo che siamo armi pari. L'unica cosa che io invece ho avuto il glaucoma da bambino, ho visto fino a 10 anni, però da allora anch'io sono come te. Quindi insomma, l'unica cosa che rispetto a te ho la visualizzazione dei colori. Se qualcuno mi dice cos'è il rosso, io posso dire questo è il rosso. Invece Federica, se qualcuno dice cos'è il rosso, cosa dici tu?
2: Non posso, cioè mi posso immaginare il fuoco.
1: Sì, tanti dicono fuoco. Di immaginare il fuoco,
2: esatto,
1: che non è poi rosso il fuoco è un colore vicino al giallo rosso più o meno. Bene, quindi il mistero che noi in questo momento abbiamo con la Federica è quello di non conoscere i colori e non si potrà mai spiegare a un non vedente com'è un colore. Peraltro invece però se tu vai a vestirti c'è qualcuno che ti dice che...
2: Che mi dice di che colore è, che mi aiutano a gestire di che colore sono i vestiti, oppure e quindi mi aiutano a gestire i colori, i vestiti, cioè cosa mi metto, chiedo cosa mi metto e mi viene un aiuto insomma.
1: Ecco, quindi tu sai che per esempio alcuni colori sono stonati, altri sono intonati tra di loro, vero?
2: Mi viene sotto forma un aiuto.
1: Sì, sì, ma ti ripeto, anch'io che ho visto ancora un altro, ma perché il rosso? Per me sembrerebbe uguale tutti quanti, però invece poi dicono guarda che certi colori si scombinano, ecco. E vediamo invece com'è stata l'infanzia di Federica. Tu Federica da bambina con i tuoi amici eri accettata abbastanza? Eri comunque...
2: No, ma io comunque ero dai miei amici ero accettata perché loro mi volevano sempre, quindi avevo comunque ero accettata, stavo con loro ed ero accettata. E poi invece alle medie era un'età un po' più difficile.
1: Ecco. Perché alle medie era un'età più difficile?
2: Perché comunque tutti i bambini pensavano comunque a loro, io stavo sempre con gli insegnanti e quindi è per quello. Poi diciamo che le medie è un'età in cui comunque bisogna ancora crescere, tutti i bambini devono ancora crescere e quindi per quello che è stata un'età un po' difficile.
1: Ecco, quindi tu hai frequentato le scuole
2: elementari all'Enrico Fermi e le medie a Vedano, dove c'erano un sacco di laboratori.
1: Ecco, perfetto. Quindi integrata con altri bambini.
2: Esatto, integrata con altri bambini.
1: Tu eri l'unica non vedente, non eri...
2: Io ero l'unica non vedente, sì,
1: perfetto.
2: Proprio così.
1: Ecco, ma per esempio voi in genere poi si facevano le feste dei compleanni, queste cose qua tra bambini, tu eri comunque sempre integrata oppure...
2: Io comunque ero sempre integrata, poi mi aiutavano comunque anche nelle feste di compleanno, stavo con loro,
1: certo.
2: Comunque ero integrata, mi davano anche una mano e poi sai non sempre si faceva comunque il compleanno, quando capitava non so, mi mettevano, poi si metteva la musica, dipende insomma da quel che si faceva. però sono integrata, dai.
1: Quindi diciamo che una scuola normale, una bambina sì con la disabilità visiva, però pienamente integrata nella società come dovrebbe essere.
2: Esatto, per tutti
1: i bambini. Esatto. Senti Federica, abbiamo parlato a un certo punto del tuo paese dove abiti, cioè abbiamo parlato perché hai parlato di Vedano Olona, ma tu effettivamente dov'è che abiti?
2: Io abito a Lissone.
1: Oh, Lissone.
2: A Lissone, ho molti interessi, per cui leggo sia libri in braille che libri audio.
1: Bene, bene. Ma tu hai qualche animale a casa?
2: Ho un cane, un labrador.
1: Ah, che si chiama come?
2: Che si chiama Otto.
1: Ah, si chiama Otto.
2: Sì, si chiama Otto.
1: E sai il colore del cane, visto che comunque tu i colori non li vedi, però insomma diciamo.
2: Ma chiaro.
1: È un colore champagne, non in genere il champagne.
2: Sì, un colore chiaro.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Ma tu lo porti anche a camminare ogni tanto oppure no?
2: Quello no, perché però comunque lo tengo in casa, gli faccio le
1: coccole.
2: Tengo in casa le coccole,
1: le
2: esatto.
1: Coccole, quindi è un fedele amico il tuo cane.
2: Esatto,
1: bene.
2: Un fedele amico.
1: Quali sono i tuoi desideri per il futuro, i tuoi sogni per il futuro?
2: Allora, diciamo che i miei sogni per il futuro sono quelli di comunque cercare di trovare una professione comunque
1: duratura.
2: Una professione duratura, esatto, che comunque che mi aiuti. Comunque il mio sogno vero sarebbe quello di trovare qualche cosa, visto negli studi che ho fatto, nel sociale.
1: Quindi vorresti occuparti di bambini?
2: Vorrei occuparmi di

0: l'asilo nido, solo che non ci facevano fare nulla.
1: Ecco, io sai che direi che una occupazione, mi viene in mente questo momento, hai una bellissima voce radiofonica e sarebbe bello che le persone ti chiamino per avere un po' di compagnia telefonica, potrebbe essere un'idea.
0: Un po' di compagnia telefonica?
1: Potrebbe essere un'idea. Anche se quello, insomma, non sarebbe remunerativo, però insomma potrebbe essere che tu fai coraggio alle altre persone, perché è una voce abbastanza suadente, una voce che può raccontare le favole, può raccontare, può dare un po' di voglia di vivere, perché spesso non tutti sono così brillanti.
0: Esatto.
1: Però io mi auguro che veramente tu riesca a trovare qualcosa che ti faccia stare sempre serena, come lo sei in questo momento.
0: Esatto, comunque come lo sono in questo momento.
1: Ecco. E naturalmente ricordati di noi ogni tanto, quando vuoi venire in trasmissione con noi lo potrai fare, ecco, tranquillamente.
0: Ok, mi ricordo.
1: Va bene. Federica, è stato un piacere averti qui con noi.
0: Va bene.
1: Un abbraccio, un saluto anche alla mamma e ancora grazie alla Fondazione Alessio Tavecchio che ti dà la possibilità di lavorare. Ciao Federica, a presto.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, di che vogliamo parlare? Parliamo
2: oggi. Oggi tocchiamo uno dei miei argomenti preferiti, il gioco, e gioco è un termine riduttivo, che non mi ha mai stancato nella vita. Ci gioco dal 2005, direi, anche se allora, ed è secondo me lo sport mentale per eccellenza, e lo raccontiamo dal punto di vista battuta di chi non vede.
1: Di chi non vede.
2: Anch'io gioco. Parliamo di scacchi.
1: Anch'io ci gioco dal 1977. Questo
2: ecco, purtroppo lo so che ci giochi anche tu, lo so purtroppo, dato che mi pare che tu mi abbia battuto per ben 2 o 3 volte nelle nostre ultime partite.
1: Vabbè, diciamo che noi ci incontriamo a showdown, a scacchi, un altro sport. Io adesso sto giocando anche a tennis, perché non inizi a giocare anche tu a tennis?
2: Perché mi servirebbe una giornata di 36 ore.
1: Vabbè, allora, scacchi, io ritengo, intanto tanti giocano con delle regole, delle mosse, io per me non esistono regole, non esistono mosse, io gioco così. Perché si ritiene, intanto spieghiamo alle persone che ci ascoltano, a parte che abbiamo molti disabili visivi che ci ascoltano e quelli conoscono già come una scacchiera ed altro, invece per chi invece non conosce il gioco degli scacchi, cioè li conosce solamente così, come questi cavalli, re, torri, alfiere, per noi come sono le scacchiere, Gabriele?
2: Sì, allora esiste una federazione scacchistica italiana, FSI, che ha all'interno del suo statuto una porzione del regolamento che indica come un non vedente debba comportarsi e possa partecipare a un torneo insieme ai vedenti. E questa è un'integrazione che è abbastanza rara e che permette a chi non vede di partecipare alla pari a un torneo di vedenti. Questa cosa non capita in tanti sport, anzi è una cosa rarissima e molto preziosa. La scacchiera di un non vedente ha le caselle si chiamano case nere in rilievo rispetto alle bianche, e sulla testa dei poveri pezzi neri è piantato un chiodino, di modo che sia case che pezzi si differenzino al tatto.
1: Ecco,
2: poi in una partita ufficiale, per esempio, c'è l'obbligo di scrivere le mosse su un formulario affinché si possano dirimere questioni controversi tra i giocatori. Noi invece di questo possiamo sia avere una persona che ce le scrive, oppure possiamo registrarle con un piccolo registratore o scriverle in braille. Ecco, gli accorgimenti sono sostanzialmente finiti qua. Come si fa a toccare la scacchiera senza rovesciare tutti i pezzi? Ci sono 2 tipologie di scacchiere: una ha i pezzi che si infilano con dei pin metallici all'interno della casa, mentre quelle moderne, quelle più nuove, hanno un magnete e quindi il pezzo si attacca, viene attratto sulla casa e la scacchiera può essere toccata senza modificarne la posizione. Tendenzialmente si gioca con 2 scacchiere, così la persona vedente può osservare e studiare la sua posizione senza essere disturbata dalle mani del non vedente che studiano la posizione a propria volta, e si ripete la stessa partita, viene tenuta fotocopiata su entrambe le scacchiere, quindi le mosse vengono ripetute sia sull'una che sull'altra, così che ogni giocatore si possa studiare in pace la propria.
1: Ecco, domanda: ma mentre il non vedente studia e tocca i pezzi della sua scacchiera, il vedente non può guardare e immaginare le mosse che fa?
2: Questa è una questione sollevata più volte e non sappiamo la risposta. Può darsi che sì, che il vedente riesca a ricavare qualche indizio guardando il modo in cui il non vedente tocca, magari indovinando a che mossa sta pensando. Io personalmente lo ritengo piuttosto improbabile, penso che ognuno sia concentrato sulla propria strategia tattica e non debba perdere troppo tempo nell'indovinare e magari studiare una cosa che poi non, su una mossa che poi effettivamente non viene fatta e perdere un sacco di tempo, quindi non lo so.
1: Ma non lo so, io su questa cosa ho avuto sempre dei dubbi, perché cioè, ho visto che tante volte delle persone che vedono riescono comunque a guardarti la mossa proprio dal fatto che vedono che tu tocchi, fai le angolature, guardi le traiettorie, dice, beh, allora sta pensando a muovere l'alfiere, magari l'immagino. Non è che magari riesce proprio a vedere la mossa, però intanto si avvantaggia nel tempo, secondo me, perché comunque ci sono dei tempi che ci sono da dover rispettare, ecco.
2: Sì, in genere si gioca sempre con l'orologio. Anche qui c'è una piccola differenza, per esempio, scusa se evado un attimo la tua riflessione, prima gli orologi erano tattili, cioè erano degli orologi, diciamo, senza vetro, e le lancette si potevano essere toccate da chi non vede. Adesso dalla Spagna è arrivato un nuovo tipo di orologio che si chiama Kaisa, che ha un auricolare connesso, e il non vedente o chi ha difficoltà a vedere le lancette, insomma, si può ascoltare l'ora letta da un audio, da un sintesi vocale o da un essere umano.
1: Senti Gabri, il tempo è finito, una buona giornata, il tempo è terminato. Ciao,
2: un abbraccio a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Gabriele Battaglia. E buongiorno Gabriele, ci siamo svegliati?
2: Buongiorno, buongiorno via tutti. Sì, sembra che ci siamo svegliati.
1: Bene, bene. Con te affrontiamo un sacco di tematiche, abbiamo parlato di showdown, abbiamo parlato di altri problemi, di altre situazioni. E oggi di che parliamo di bello? Dici grazie a te.
2: Ma oggi proviamo ad affrontare un argomento molto, molto, molto delicato e ancora parzialmente tabù. Un argomento che mette sempre un po' in imbarazzo, che è tutto ciò che ha a che fare con la sessualità e la disabilità come due argomenti legati. È una questione delicata perché generalmente così l'uomo della strada, tra virgolette, crede sempre che il disabile sia privo di una sua sessualità e si preferisce sempre nascondere questa esigenza che, lo ricordiamo, è normalissima ed è parte dell'essere umano, come avere fame, avere sete, avere freddo, insomma. E quindi così è un argomento un po' difficile da affrontare, che altri paesi al di fuori dell'Italia hanno affrontato in maniera intelligente, no? Per esempio c'è questo libro bellissimo che io consiglio a tutti, che si chiama L'accarezzatrice. Sì, che racconta di una figura professionale che in Italia manca e che invece esiste in Nord Europa.
1: Sì.
2: Che è un misto tra una, diciamo, tra una prostituta legalizzata e una infermiera. Ed è una persona che il cui compito è quello di soddisfare sessualmente le persone che non sono autonome da questo punto di vista.
1: Ecco, ma questo perché in Italia non succede? Perché non, secondo te?
2: Perché è una questione di legge, non si può, per legge non può essere legalizzata la prostituzione e in questo senso, che poi io non la chiamerei neanche prostituzione, cioè questo è un servizio alla persona che però non è accettato dalla legislatura italiana, che è ancora un po' retrograda in questo caso, in questo senso, insomma, non c'è la sensibilità, non viene considerata un'esigenza da soddisfare, ecco.
1: Ecco, quindi è qualcosa che noi qui in Italia non abbiamo. In quali paesi c'è questa figura professionale che, insomma, riguarda un po' tutte le disabilità, Gabriele, oppure ce ne sono alcune che sono esenti da questa figura?
2: No, e dunque i paesi esattamente non li so di preciso, sicuramente in Svezia, in Danimarca, nella penisola scandinava e in altri posti. Non sono sicuro in Canada, in America non direi, negli Stati Uniti non direi. Le disabilità sono tutte contemplate, chiaramente è laddove c'è un'esigenza più forte, cioè nelle persone che hanno disabilità più gravi, tetraplegici per esempio, coloro che sono minore è il grado di autonomia e maggiore può essere il bisogno di questo tipo di servizio alla persona, ecco.
1: Ecco. Quindi è una situazione che purtroppo dovrebbe essere configurata anche qui in Italia, perché comunque tutti i disabili, compresi noi, possiamo avere degli istinti, che purtroppo nella realtà poi non vengono contemplati.
2: Io me lo auspico, penso che sia una cosa importante, un modo per essere umani, per dimostrare la propria comprensione di difficoltà di altri. E non parlo solo di sesso vero e proprio, perché tante volte un disabile fisicamente forse, cioè, ci sono casi in cui non è fisicamente in grado di fare sesso, però tutto quello che ci sta attorno, l'affetto, il calore, il contatto umano, è una cosa che il disabile, alcuni tipi di disabili, fanno molta, molta, molta fatica a trovare naturalmente, esclusi, non so, i rapporti con la madre o,
1: certo,
2: se sono fortunati, con la famiglia. È difficile che un estraneo, una persona, stabilisca un rapporto profondo e fisico con una persona disabile.
1: Ecco. Senti, il tempo per questa mattina è terminato. Buona giornata,
2: Gabriele. Buona giornata a tutti, ciao. Grazie.

Luglio, col bene che ti voglio, vedrai che finirà, altro che non finirà. Amici, buongiorno, rigorosamente in onda in diretta all'alba insieme a Disabili International. Giuseppe, buon giovedì, oggi è l'ultimo giovedì del mese di luglio. Amici miei, parleremo di vacanze, di creme solari, ma voi la crema solare ve la mettete? Lo sapete che però mettere la crema solare non è che vi tana e libera tutti? No. Perché scopriremo che non la usiamo bene, è quello il fatto. Andremo a scoprire anche quanti italiani si spostano. Voi vi spostate? Sempre in collegamento con Disabili International, sì? Bene. E allora iniziamo l'appuntamento di stamani.

Il paradosso della crema solare. Stanno arrivando un sacco di messaggi, gente che non sopporta il sole, dovrei prendere il sole per le vene varicose. Ciao Federica, per la vitamina D il sole va bene, a me fa caldo? Assolutamente no, sono un vampiro, solo di notte. Ciao Federico. Ma in realtà chi usa la protezione solare, secondo questa ricerca, sta più al sole, cioè sentirsi falsamente al sicuro. A questo punto si può aumentare il rischio dei danni, lo sapevate? Il concetto del ben noto dei dermatologi, per quale motivo? Perché quando ci si spalma la crema solare ci si sente protetti e si resta al sole più a lungo del solito, ma in realtà non va bene. La maggior parte delle persone usa meno della metà della quantità necessaria per ottenere appunto la vera protezione. La protezione va riapplicata ogni 2 ore, ma quasi nessuno lo fa, secondo l'articolo, perché poi è vero, guarda che ti resiste comunque all'acqua, anche all'acqua della piscina, al cloro sì, però ogni 2 ore bisognerebbe rimetterla, ecco. E poi è anche bello perché magari se c'hai il partner te la spalmo io un po' di crema solare, vuoi che ti spalmo un po' di crema solare? Vuoi questa cosa? Le orecchie, il collo, i piedi, le mani spesso restano scoperte, perché comunque le mani devi prendere il telefono, è un po' un ticcio, mi fa un po' schifo, però no, perché tanto comunque non si assorbono le creme solari, quindi non vi dà tutto questo fastidio, ecco. Si pensa che la crema annulli il rischio mentre riduce solo una parte dei raggi UV, quindi bisogna stare attenti. Le ricerche citate dei vari articoli, appunto, chi usa la crema solare tende a sottarsi di più rispetto a chi non la usa, non perché la crema non funzioni, ma perché rimane al sole più a lungo. È quello il problema, non bisogna farlo. Che cosa accade quindi? Nel momento in cui la crema solare va nel tuo corpo, ecco, può comunque ridurre i danni, e lo fa, ma non elimina il rischio. Il paradosso nasce appunto dal comportamento umano. La protezione induce a stare di più al sole e questo può portare a delle varie problematiche, ad esempio più UV comuni, più stress ossidante, più rischio di scottature e anche più rischio a lungo termine, perché a livello di fotocromatici bisogna assolutamente restare al sicuro. Quale creme bisognerebbe usare per stare tranquilli dai 30 ai 50? Tra l'altro, le protezioni, riapplicarla come dicevamo ogni 2 ore, non restare al sole nelle ore cruciali, considerando quindi i cappelli, le magliette, gli ombrelloni. La crema non basta mai da sola, non usare la crema come permesso per fare quello che te pare, ecco, cioè voglio dire, ma che fai sotto al sole mezzogiorno, ma c'ho la crema? Eh no, assolutamente no, bisogna assolutamente proteggere.

italiani, popolo di santi navigatori, amiamo il mare, amano molto il mare gli italiani. Io devo dire che il mare non lo amo. Il problema del mare è la sabbia, gli scogli e quindi la spiaggia in sé. Perché non mi piace a me la sabbia che

italiani partiranno per una vacanza lunga, quindi più di 7 giorni. La crescita di luglio registra appunto un forte aumento di più 800.000 di partenze rispetto all'anno precedente. Il 91% resta in Italia, mare in testa, seguito dalle città d'arte, montagna e borghi. Oltre 35 milioni di euro verranno spesi, li state spendendo, li spendiamo. L'estate italiana è tornata a livelli pre-pandemia. Ecco, luglio sta diventando sempre più forte, non solo ad agosto. Il turismo domestico resta sicuramente dominante, solo il 9% va all'estero. C'è da dire che gli italiani hanno bisogno di staccare la spina, quindi queste vacanze anche tra virgolette mordi e fuggi sono lontane secondo questa ricerca gli anni 70, 80, anche 60, che dai andiamo settimane intere magari nel villaggio vacanze piuttosto che all'albergo. Ve li ricordate quante meravigliose commedie, Rimini, sapore di sale, sapore di mare, questi italiani, questi vitelloni che andavano in vacanza a oltranza. Invece gli italiani hanno scoperto che è meglio fare qualche mordi e fuggi, magari anche qualche gita fuori porta dal venerdì alla domenica, tanto per staccare e ricominciare la settimana un po' in scioltezza. Ecco, allora voi come fate? Ecco qua messaggi che arrivano dire qua in onda in diretta. Ciao Simone, sono per il mordi e fuggi perché spendi leggermente di meno ma ti diverti di più, e soprattutto eviti di spendere un sacco e di dire ah la vacanza è finita, che faccio. Ciao Rodrigo, hai ragione, anche io sto cercando di abbracciare questa filosofia di pensiero. Ciao Simone, ma magari la vacanza, soltanto che qui i soldi non bastano mai. Ciao da Lorena, sto in vacanza a casa mia. Bene, c'è chi andrà dai suoceri come ad esempio Alberto, una rottura di bip infinite, però la Calabria è stupenda e quindi mando giù qualche boccone amaro. Dai, possibile che è così brutto stare con i suoceri? Dai, andiamo. Le seconde case, ne avevamo parlato qualche settimana fa, sì, gli italiani amano la possibilità di avere le seconde case, tornano anche quelle in affitto, cioè quelle con il duplex, che quindi ti metti d'accordo con altre famiglie e vai in vacanza. La vacanza è la casa della seconda, la seconda casa al mare, piuttosto che comunque la seconda casa in generale, che ti arriva anche come un secondo profitto, quasi come un secondo stipendio. Questo voglio dire, è abbastanza importante.

d'estate siamo un po' sregolati. È vero che io sono uno di quelli che fa proprio tardi la sera, però il pomeriggio si riposa di più perché comunque è caldo. Che fai di pomeriggio? Sì, vieni in onda in diretta, fai le tue cose, sì, però insomma, se ci si può riposare è meglio. Però attenzione, c'è un articolo veramente molto interessante su Focus che approfondisce una recente scoperta scientifica pubblicata nella rivista Call, che spiega appunto il legame biologico tra il sonno profondo e lo sviluppo della forza fisica. Diventeremo dei braccio di ferro. Ecco, il punto centrale della ricerca qual è? Riguarda appunto la scoperta del circuito cerebrale che collega il sonno all'ormone della crescita. Oh, attenzione. Allora, gli scienziati hanno osservato che il sonno profondo e l'ormone della crescita si influenzano in maniera vicendevole in un sistema di regolamento naturale. Durante le fasi di sonno non REM, quindi il sonno più profondo e quello ristoratore, i livelli di somatostatina, è un ormone che ferma appunto la crescita, si abbassano drasticamente, quindi consentendo un aumento moderato e costante dell'ormone della crescita. Questo picco ormonale notturno è essenziale per l'organizzazione, non solo nei bambini, ma anche nello sviluppo, ma anche negli adulti. Serve infatti a rigenerare i tessuti, a rinforzare la struttura ossea e a stimolare la sintesi proteica necessaria appunto per costruire e riparare i muscoli. Una corretta sincronia di questo circuito non solo ci rende fisicamente più forti, ma anche più resistenti e reattivi durante il giorno, e protegge anche l'organismo da disfunzioni varie ed eventuali. Il sonno è importante, è fondamentale. Ci sono quelli che gli basta anche dormire 6 ore, io no, e poi ci sono quelli che meno di 8 ore non se ne parla. Ecco, andare a dormire, ora siamo in estate, poi magari la sera si fa tardi perché comunque boccheggi dal caldo, ti chiama l'amica, l'amico, dai scendi un po' sotto casa, dai togli gli occhi da quello smartphone e andiamo a veggeggiare insieme. Ecco, al di là di tutto, comunque cercare anche un ritmo di dormiveglia è fondamentale, cioè cercare di non sbarellare un po' troppo, anche perché se sbarelli troppo, scusatemi, però non è più una regolamentazione a livello comportamentale e psicologico, poi la mattina dopo sei uno straccio, sei nervoso, Ragazzi, per tutti coloro che possono una pennichella è fondamentale, ce lo dice anche lo studio, questo è un dato di fatto, ma è anche importante volerci bene, perché più riesci a riposare tranquillamente e più riesci anche a essere più tranquillo. C'è Sofia che scrive nella pagina ufficiale: Simone, prima di dormire sarà un'abitudine, ma devo per forza prendere qualche tranquillante. Quello è un po' un sonno, diciamo, artificiale, però se uno ha bisogno, per carità, magari sicuramente sei seguita da qualche professionista. Simone, il sonno non mi basta mai, io dormirei 24 ore su 24. Ciao Filiberto. C'è Marco che scrive: Simone, il sonno è fondamentale, certamente, soltanto che quando hai un bambino piccolo come fai? Se ti scambia il giorno per la notte, sei un mese, diventa un problema effettivamente.

0: The Summer is Gallo di Simone. Concludiamo almeno per quanto mi riguarda il mese di luglio, perché oggi è giovedì 30. Vedi che dai messaggi, però insomma, l'importante è stare bene con noi stessi. Dormite, è vero che chi dorme non piglia pesci, come dice la nostra Maddalena dalla pagina ufficiale, però è altrettanto vero che tocca dormire, c'è un minimo indispensabile. Amici, ci sentiamo il mese prossimo, la settimana prossima, va bene? Il prossimo martedì, buon weekend, il primo di agosto, ciao.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, in Artisti di Stefano Manenti ascolteremo le canzoni di Alex Britti. Linea al conduttore.
3: Mamma mia, che meraviglia! Per l'ultima puntata, almeno della stagione 2025-2026, grazie Dani, grazie ad Antonello Santoni per il suo supporto alla regia. Parleremo di uno dei chitarristi e cantautori più apprezzati del panorama italiano. Pensate che la sua musica, da oltre 1 milione di copie vendute, unisce da sempre una tecnica chitarristica straordinaria, ricca di influenze blues e jazz, ritmi pop travolgenti e testi semplici, immediati e capaci di entrare al primo ascolto nella vita di tutti i giorni. Questa selezione che ascolteremo ripercorre i suoi grandi successi e alcune sue celebri collaborazioni. Se non ricordo male, 392 4597 945. Vai regia con il primo brano, vai!

0: State ascoltando Artisti.
1: Solo una volta o per tutta la vita, anno 1998, è il brano che ha lanciato Alex Britti al grande pubblico e, come avrete sentito, racconta l'incontro spontaneo e senza troppi pensieri durante un'estate dove due persone si vivono il momento presente senza fare promesse per il futuro. Dietro la ritmica incalzante si cela la bellezza della spensieratezza e del saper prendere la vita con leggerezza quando serve. Chiedo aiuto da casa, il mio regista Antonello, chiedo possa intervenire in diretta insieme,
2: sì,
1: a Daniela, se c'è.
2: Daniela in questo momento non c'è.
1: Vabbè,
2: eccola qua, scusate, eccola. Aiuto, pensavo non fosse qua vicino, eccola qua.
1: Daniela c'è, no, Daniela non c'è, vabbè, ci sarà, ci sarà. Allora,
3: invece ci
1: Antonello,
3: sono, invece
1: eccola,
3: ci sono,
1: eccola.
3: Buonasera.
1: La principessa indiscussa di Danto Radio.
3: Esatto.
1: Allora, sappiamo che ci sono dei messaggi, dai che ci dobbiamo sbrigare.
2: Andiamo.
4: Danto Radio, radio bellissima, direi una su un milione, come il brano del grande Alex Britti. Ciao da Medeo, da Manfredonia, un abbraccio a tutti i Danto Radiolini che solo una settimana fa sono stati così carini da farmi tutti quanti gli auguri per il mio compleanno. Colgo l'occasione per ringraziarvi ancora e auguro a tutti buon ascolto. Saluto Stefano, saluto Daniela, Antonello, tutti i Danto Radiolini all'ascolto, un abbraccio e una buona proseguo di estate calda. Immaginate qua giù al sud che caldo fa. Ciao ragazzi, grazie.
2: Ancora messaggi. Eccolo qua. Dov'è? Aiuto. Eccolo.
5: Sera, Daniela, Stefano, Antonello, Stefano e Daniela e a tutti i radioascoltatori di Danto Radio. Allora, premetto solo una piccola cosa. Oggi siamo il 26 luglio e si festeggiano i nonni e le persone anziane, quindi Mariella festeggia due volte. Grazie a Dio, la mia gran fortuna. Allora, a me piace molto Alex Britti, ma una sua canzone in particolare mi è rimasta un po' dentro, è Una su un milione. E questa canzone che parla d'amore e nell'essere accettati per le persone imperfette e perfette che siamo. Perché l'amore è questo. Va bene, cari ragazzi, mi rimango in ascolto della vostra bella trasmissione e fra i vari eventi vedremo se i miei gioielli verranno a trovarmi sicuramente, ma ascolterò con loro. Ciao a tutti e di nuovo una buona domenica buone vacanze e ci risentiamo in autunno. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ecco qua Mariella. Caro Stefano, oltre ad essere la festa dei nonni, delle nonne e quanto altro, dovrebbe essere anche la festa, anzi oggi è Sant'Anna.
1: Ah sì?
2: Eh sì.
1: Ah, che meraviglia.
2: Eh sì. Allora, abbiamo un altro messaggio, eccolo qua. Vediamo.
6: Buonasera. Un caro saluto a Stefano, a Anto, Dani e tutti in ascolto. Anche gli amiche e gli amici di Telegram. E stasera ci presenti Alex Britti. Se possibile posso sentire e ascoltare insieme a voi la canzone Mi piaci,
2: ecco.
6: Grazie mille e un caro saluto da Donatella da Stanghe, comune di Racines, sempre in Alto Adige. Ciao ciao e buone vacanze a tutti quanti. Un abbraccione.
2: Allora, abbiamo l'ultimo messaggio per adesso. Eccolo qua.
3: Ma ragazzi, buonasera a tutti. Saluto Daniela, Antonello, Stefano, Giussi da Padova, Emma, Lorenzo, Simona, tutti tutti. Bene, Alex Britti è un grande. E in effetti è vero, è sottovalutato come artista, però ha sempre composto degli ottimi brani. E questo non è da meno, io l'ascoltavo molto quando ero piccola. Complimenti per la scelta dell'artista e io sono all'ascolto. Ciao a tutti.
2: Ecco qua Stefano, abbiamo finito i primi slot dei messaggi.
1: Evviva, ringraziamo Amedeo, ringraziamo Mariella, ringraziamo Donatella. E ringraziamo naturalmente Iole. E quindi, siccome voglio vincere il premio Maria Teresa Brutta, quindi vai subito con la seconda canzone. Veloce, veloce, veloce.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Vincitrice a Sanremo Giovani nel 1999, questo è un brano che narra la confessione intima ed emotiva. Il protagonista trova finalmente il coraggio di svelare i propri sentimenti a una persona cara, superando l'orgoglio e la paura di mostrare le proprie debolezze. Il testo scava nella sensazione di una certa inadeguatezza, vabbè, non so come si dice, che spesso si prova di fronte a un amore sincero. Questo è un brano, dall'altro, reinterpretato dalla grande Mina. Quindi pensate un po' che bomba, ecco, in tutti i sensi. Allora, se non ci sono messaggi, andiamo a dire. C'è il messaggio, regia, grazie.
2: Un saluto in diretta dal fantasma di Alex Ferrari DJ. Dimenticavo, ovviamente, Alex Ferrari DJ, saluto dalla vasca. Voglio fare un bagno destro, una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa.
1: Grazie Alex Ferrari DJ, grazie al nostro super amico Marco. E allora, visto che abbiamo parlato di vasca, allora Marco, rimanici dentro e ascolta questo brano. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti.
1: Il rifugio dalla frenesia quotidiana e lo stress moderno apparentemente sembra una filastrocca o un tormentone disimpegnato, ma in realtà la vasca è una metafora del bisogno di staccare la spina. Immergersi nella vasca da bagno diventa un atto di resistenza contro il caos, i ritmi pressanti e le preoccupazioni del mondo esterno, rivendicando il diritto di ritagliarsi uno spazio di pura pace. A parte i messaggini, al volo, Antonello, mi piace molto questo rubinetto che
2: no,
1: si apre.
2: Non era un rubinetto, ma sai che cos'era? Era l'acqua che scorreva dentro fuori dalla ceva. Avevano tirato fuori il tappo e l'acqua si scesa giù.
1: Ah, pensa un po', in realtà mi dava l'idea di un rubinetto che è aperto e che riempiva magari un bicchiere.
2: No, era l'acqua che scorreva dentro l'insenatura del...
1: Pensate che udito che ho, guarda, meno male che ho l'udito indice e l'udito medio. Vai col messaggio, vai.
3: Devo dire, questo brano è veramente bellissimo. Io ricordo che noi scusate, lo ascoltammo anche interpretato da Mina, che lo interpretò in una maniera impeccabile. Ma secondo me questo è un bel brano che cioè rispecchia proprio il fatto che uno, cioè un uomo dice che è squallido provarci, cioè provare con una persona forse solo per il gusto di fare sesso, cioè non dovrebbe esistere una notte di solo sesso, però, e no. Basta, questo sei un...
1: Io,
3: questa è la mia interpretazione. Devo ammettere che da Alex Britti l'ho ascoltata poche volte, da Mina più volte l'ho ascoltata reinterpretata, ma la versione di Alex Britti forse questa è la seconda volta, se non pure la terza, che l'ascolto. Va bene, continuo ad ascoltare, sono qui. Mamma mia, ragazzi, ho voglia di tuffarmici in quella bella vasca. Però in questo periodo è più opportuna la piscina, dove farsi un bel bagno. Mamma mia, che bello. Bellissimo brano anche questo, comunque.
2: Eccoci, sei.
1: È tremenda questa Iole, capito? Prima solo per andarci a letto, e adesso tuffarsi nella vasca. Beh, io direi che sarebbe il caso, più che di 7000 caffè, di prendermi 7000 camomille. Ma la canzone, la prossima, è 7000 caffè. Va.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: La nostalgia della distanza e la foga, in questo caso io li cambierei anche la seconda vocale, di Riabbracciarsi, presentata a Sanremo, 7000 caffè, la canzone che descrive il viaggio in autostrada verso la persona amata. I 7000 caffè rappresentano l'adrenalina, l'ansia e la stanchezza che sono state comunque accumulate durante la guida per percorrere quei chilometri che separano appunto due innamorati, evidenziando come il desiderio di vedersi possa vincere ogni ostacolo. Vediamo se c'è qualche messaggio, se no andiamo direttamente al quinto brano. Allora, vai subito regia, perché i brani sono 10, questa sera dobbiamo esagerare.

0: State ascoltando Artisti.
1: Eccoci, questo brano anni 2000, un brano fresco, diretto, che elenca proprio i piccoli dettagli e le abitudini che rendono speciale una persona. Non parla obiettivamente di massimi sistemi o grandi drammi, ma parla della felicità semplice che deriva dal fare le cose insieme e dalla complice immediatezza delle prime fasi di una storia d'amore. Però mi piaci! Bene, messaggini.
2: Ma è vero, sono stata un po' sulle montagne russe con il mio amore con queste ultime due canzoni, eh. Oddio, Stefano, 7000 camomille, purtroppo ce le inventiamo noi e le beviamo, ma questi sono 7000 caffè. Lui, secondo me, li beve per prendere energia, perché non riesce, per non riuscire a dormire praticamente. Vabbè, grande questo brano, anche questo devo dire molto energico. Mi piaci, lo ascoltavo spesso, lo trasmettevano molto le radio nel periodo in cui è uscito, e mi ricordo che con un amico di scuole elementari la cantavamo spesso, o meglio lui la cantava spesso. L'artista secondo me fa una dichiarazione d'amore a Serena, questa ragazza, confessa spudoratamente a lei che le piace. Questo è quanto. E mi è sbloccato comunque un ricordo, caro Stefano.
3: Ecco Stefano, posso, ecco, io mi sono permesso di rientrare in diretta. E fa che Serena, infatti?
1: Infatti, ma secondo me Serena è questo amico che doveva in qualche modo vederla.
3: Ah, e anche io quindi... le dici tu?
1: No, no, no, secondo me è Serena. L'amico di Iole voleva vedere Serena.
3: Ecco.
1: E Serena tardava ad arrivare, però lui gli diceva: però mi piaci. E allora lui gli diceva: vabbè, mi bevo 7000 caffè, così ti aspetto per rimanere sveglio, no?
3: Ma
1: però
3: che?
1: A un certo punto Serena gli dà buca e lui dice: vabbè, alla fine l'amore stasera lo faccio da me, come dice. Quindi, capito? Serena è una sola, praticamente. Iole, ci devi delucidare.
3: Infatti, perché non capiamo chi è questa Serena, scusate.
1: Assolutamente. Allora,
3: senti,
1: però possiamo dimmi.
3: Una, ma una solo però,
1: No, però ecco appunto, no, diciamo che la dedichiamo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e ci hanno ascoltato in questo anno di Artisti, sì, di Stefano Manenti, in questo anno di, se me lo permetti, di Danto Radio 2025-2026, perché da settembre parte l'anno 2026-2027. Cambia. E vogliamo dire a tutti quanti noi che noi siamo uno su un milione.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che bella l'unicità proprio di un legame speciale con una sonorità intimista e acustica. Alex Britti celebra la fortuna di aver trovato una persona rara e insostituibile. Pensate, una su un milione, come trovare un lago nel pagliaio. Bravo Alex! È un inno alla dedizione, alla gratitudine per aver incrociato qualcuno capace di fare la differenza nella propria vita quotidiana. Messaggio!
2: Secondo me, in realtà, Alex Britti canta Serena, stai serena, che però mi piaci, come a noi. Ando radio, Serena, però mi piaci, stai serena, però mi piaci, dando radio.
3: Scusate però.
1: Grande Alex DJ.
3: Alex Ferrari DJ. Andiamo altri messaggini, vediamo
1: vai,
3: un po'.
1: Vai.
3: Eccolo qua. Allora, Iola dice perché Serena? Perché lei le passa di sentire Serena, però mi piace. Serena mi piace, boh.
1: Ma vabbè.
3: Un altro messaggio vocale.
4: Per me è molto profondo questo brano che sta andando ora. Credo che meriti un ascolto attento perché è riflessivo più che altro.
3: Ecco, brava Iole, va.
1: Beh, vero. Sì. Poi da Alex Britti all'epoca non ce l'aspettavamo, tra vasche, mi piaci e per una volta, no? Capito? Tutti sti ritmi coinvolgenti, insomma, questa ballata non ce l'aspettavamo.
3: Però mi sento contento
1: fatto... Prego?
3: Io mi sento contento comunque, Stefano.
1: Anch'io, sì, assolutamente sì. E quindi se ci sentiamo contenti, andiamo avanti.
3: Certo.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia il testo di questo brano del 2001, proprio parla di serenità ritrovata, accettazione della bellezza delle piccole cose quotidiane dopo un periodo di confusione e di attesa. È una se avete fatto caso al testo, che secondo me è di una bellezza disarmante, proprio descrive questa condizione di pace interiore e la gioia proprio di sentirsi bene con se stessi, senza proprio il bisogno di grandi eventi. E c'è questa consapevolezza, no, rappresentata dalla maturità emotiva di chi sa apprezzare il presente e la libertà di vivere le proprie emozioni con calma. Questo brano fa parte dell'album La Vasca e si classificò purtroppo solo al 7° posto a Sanremo, però ha confermato lo stile unico e rilassato a volte del nostro chitarrista romano, il grande Alex Britti, perché è un orgoglio romano, ci mancherebbe. Abbiamo qualche messaggino, Antonello?
2: Ciao a tutti, siamo M. Lorenzo da Bondeno, ma in vacanza in provincia di Pisa, Tirrenia. Antonello sa di cosa sto parlando e volevo fare i complimenti per l'artista che ha scelto Stefano e volevamo fare un saluto a tutti gli ascoltatori e sia a Stefano che a Antonello e a tutta Danto Radio, compresa anche Daniela. Ciao e a presto.
1: Un caro saluto ad Emma e Lorenzo e grazie per aver partecipato a questa nostra ultima puntata 2025-2026 di Artisti di Stefano Manenti. Abbiamo un altro messaggino, ok?
3: Di questo brano sono d'accordo con la tua intervista.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Abbiamo ascoltato Gelido, una traccia fortemente impregnata di sonorità blues e racconta il senso di vuoto, il freddo emotivo e la disillusione che rimangono quando un amore si consuma e la comunicazione tra due persone si interrompe del tutto. Bellissimo, fa parte dall'altro del primo album.

0: di Alex Britti, it.pop.
1: Senti che Iole ci dice che finalmente è un po' di refrigerio con questa canzone.
0: Certo, ha perfettamente ragione, ma sai, a volte basterebbe recarsi magari non proprio adesso a Milano dove fa caldo, e sai che a Milano piove sempre o molto spesso, e allora lì un po' di refrigerio c'è. Ma magari c'hai questa traccia da farci ascoltare?
1: Vediamo un po'. Sì, ce l'abbiamo, Milano.
0: E allora vai.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Eccoci qua, Stefano, non ho capito perché non è andata le...
3: È perché alla fine anche il jingle è molto triste, perché per almeno una mesata e mezza, forse fino a fine settembre, si dovrà riposare, quindi è molto triste. E quindi vabbè, però anche il jingle si deve fermare e riposare. Milano, che bel brano, 2003. Proprio il rapporto contrastante con la grande città. Sappiamo che Alex Britti vive a Roma, ma questo è un omaggio e al contempo una critica alla metropoli lombarda vista dagli occhi di un romano. Appunto, questa canzone racconta l'impatto con i ritmi veloci che anche a Roma ci sono, ma non come Milano, da quello che mi raccontano, dalla nebbia che a Roma non c'è e dalla frenesia, ma anche il fascino discreto di una città che offre opportunità pur potendo far sentire soli in mezzo alla folla.
2: Messaggini.
3: Grazie.
4: Dai, va bene ragazzi. Prima della chiusura della serata volevo rinnovarvi i miei saluti cari. La mia visita è stata solo di Alessia, mia figlia maggiore, quella che appunto mi sta donando un grande amore, una bimba, qui a Rovigo, a scrivuto poco. Quindi niente, Dani, niente grande, Mariella, per il momento. E niente, un attimo di tranquillità, mi sto ascoltando. E voglio risalutarvi e augurarvi un buon proseguimento di estate. Ciao, ciao.
2: Altri messaggi, vediamo un po'. Eccolo qua.
5: In questo brano Alex Britti esprime tutto ciò che sente, che prova, le sensazioni del momento, la frenesia per strada, tutto quello che sente.
2: È brava Iole.
3: Iole, mi hai fatto, quando hai detto per due volte la fre, mi sono un attimino spaventato, ho detto no! Oddio, chissà che vuole dire. No, la fresca insalatina intendevo, ma che cosa hai pensato? Capito.
2: Siamo arrivati, caro.
3: Siamo arrivati alla fine, ringrazio.
2: E non la frutta,
3: No, la frutta non ci arriveremo mai se continuiamo così. E ringrazio Daniela Pecchia, ringrazio Antonello Santoni, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltati in questo anno radiofonico, ringrazio Danto Radio naturalmente. E finiamo con una canzone che si chiama
2: Aspetta,
3: Viva la Vacca.
2: Aspetta.
3: No, scusa, Viva la Vasca, no, Viva la Vacca. Che è una canzone di Olly e Benji, no, di Benji e Fede.
6: Stefano?
3: Aspetta.
6: Eccomi qua.
3: Sì, aspetta, no, volevo dire le ultime cavolate. Bene. Prima di ricominciare poi a settembre-ottobre. Quindi questo brano dove Alex Britti fa da featuring, da ospite, ma il brano non è di Olly e Benji, ma di Benji e Fede. E comunque Dani, grazie per il tuo supporto e per il tuo supporto, no? Dice fammi supportare sto Stefano.
6: Noi Stefano ringraziamo te per in questi mesi, per l'impegno, per tutti i vari artisti che ci hai regalato. Ti ringraziamo veramente di cuore e naturalmente ti aspettiamo per settembre, anche se qualche programmazione ancora qui su Danto Radio andrà. Però Stefano, cosa diciamo, Anto? Che di artisti di Stefano Manenti gli facciamo andare le repliche, così almeno gli ascoltatori possono ascoltarlo.
2: Guarda, hai veramente, guarda, hai trovato una cosa bellissima. Le repliche di Stefano Manenti.
6: Esatto.
3: Vabbè, giusto per tenerci caldi.
2: Giusto per, bravo.
3: Per settembre e ottobre.
6: Bravo. Esatto.
3: E però auguriamo a tutti i nostri amici di riposarsi in questo mese e mezzo che appunto ci separa dalla nuova edizione 2026-2027 e noi ci lasciamo con il nostro motto: io ascolto la radio, io amo
6: Danto Radio. Ciao,
3: come volete, noi, voi,
2: tutti quanti.
3: Ecco, esatto, l'importante è che amare la radio in modo particolare.
2: Bravo.
3: Danto Radio, grazie di cuore a tutti.
2: Ciao.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: E oggi, anche per oggi, l'ha tirata per le lunghe il nostro Stefano con il suo Alex Britti, beh, il saluto delle radio e altre cose. E noi adesso abbiamo un brano di Massimo Galantucci, il nostro amico che ci fornisce tanti artisti ed altro, e si chiama Straordinariamente. Max, lo chiamiamo noi Max Galantucci, qui a Disabili International Radio.

Beh, tutti ricordiamo Fabrizio De André, ma anche Christian non è da meno, beh, giustamente ha il suo valore. E ascoltiamo adesso un bel brano di Christian De André che si intitola Verrà il tempo. Diciamo noi che verrà il tempo della sigla perché è l'ultimo brano in programma per questa mattina.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantipus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

sono di Lele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Di Lele.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

te. Riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

Blanca, grandi problemi al cuore non ho più. M'hanno levato quello che mi manca, ma non importa, tanto ce l'hai tu.

se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda.

nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore, solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto.

per le cazzate tipo compassione fammi in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna, che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna?

non capita sempre. E anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come il fuochi est.

radicchio appiccicano il muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero, che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia,

così per i giornali, diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, e specialmente tutti, che certamente non son brave persone, e dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento.

non vorrei ministri e gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. Tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forze riputante e contagioso come la lepre e il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco c'hanno certe facce che a vederle fanno schifo, che siano untuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così.

a tutto tondo, che senza mai guardarci dentro scivola sul mondo, che scivola sulle parole anche quando non sembra o non lo vuole. Compagno radicale, la parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino. E mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo, compagno radicale,

compagni socialisti. Ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti. Con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, coi vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri spaceri.

Voi mi direte perché così parziale il mio personalissimo giudizio universale. Perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia. Io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento.

Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo, a chi si uccide, c'è solo lo sgomento.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG-NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.

0: tante volte che ascolto canzoni anche adesso chi fa quel ton ton ton ton ton ton, parchi tagli legni, ho detto, con una maniera ton ton ton, allora che spacca legni, dico. Eppure anche ella che la guarda spesso la televisione, dopo si ferma e fa questa canzone con quel tamburo, con quella bacchetta, ton ton ton ton ton. Tom, tom, tom. Ma mio, non mi dispiace qualche volta, ma non sempre, sempre. Sì, mi piace tanto nelle canzoni la melodia.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

che Almirantes parla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah.

quelli che fanno l'amore in piedi, convinti di essere in un piede a terra. Oh yeah. Quelli che sono dentro.

cominciano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nelle SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi vigili, attenti e selvatici.

0: seriamente.
1: È che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui, aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conad, la convenienza, tutto l'anno.
3: La Conad de Sant'Alvise.
5: Dal mondo della musica italiana, ecco i successi più caldi della settimana. Arrivano i più belli d'Italia. Ciao, io sono Max Martino.

entri pazzesca, ecco Saif, l'astro nascente della nuova scena musicale genovese. Un talento cristallino, ai più belli, questa settimana presenta Parlar d'amore. Saif, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ed ecco tre mondi lontanissimi che si incontrano. Un brano fresco, leggero e pieno di immagini tanto surreali quanto incredibilmente familiari. Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo in Costiera Amalfitana, ai più belli d'Italia.
2: 9.

0: musica italiana i più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Dua Lipa ha chiamato Blanco nel cast del suo festival, il Sun Hill Festival di Pristina, in Kosovo. Una line-up ricca di artisti internazionali. Salto spaziale per un Blanco internazionale. Los Angeles. Numero 8 i più belli.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ecco un brano travolgente da ascoltare a tutto volume, capace di far sorridere, ballare e riflettere. Cioffi e Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Estate 2026, occhio a questa traccia, un inno alla libertà di essere come si vuole. Elettra Lamborghini.

sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. L'amore vero è una sana abitudine, ma e Fabri Fibra senza troppe complicazioni ci regalano...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: statuto ID.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni cantano in quarta i più belli. Bisogna accettare se stessi, con pregi e difetti. E bisogna valorizzare la propria unicità senza cercare di essere perfetti, come la società spesso ci chiede. Canto d'amore, numero 4.

0: canterai. I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Alla numero 3 dei più belli ci sono i pinguini, che sono sempre più perfettini. Sorry, scusa, lo sento, è sempre sul pezzo e non si concede al cedimento. Piani alti, numero 3, pinguini tattici nucleari.

I più belli estate 2026. E per la numero 2 un brano dance pop funk ricco di successo e sonorità estive. Per voi ci sono Merck & Cremont, I The Colors e La Brancale, Partenope numero 2.

0: In questa puntata i più belli: Safe, Blanco, Baby K, Achille Lauro, Clara, San Giovanni, Angelina Mango, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, La Serena Brancale, i The Colors, Merck & Cremont.
1: La numero uno.
0: Alla numero uno la gettiamo insieme la Coca-Cola. Occhio allo spruzzo d'estate, pieno di soddisfazioni per lui, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola, numero uno.

Game over anche per questa puntata dei più belli d'Italia. Vi faremo compagnia tutto il mese di agosto. Noi in vacanza non ci andiamo, ci siamo sempre. Saluti da Max Martinelli.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG-NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conad, la convenienza, sì, tutto.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: punteggio basso.
1: La corte condanna il signor Rezzacapa ad anni 10 di lavori socialmente utili come spalatore di cacca di elefanti circensi. La seduta è sciolta.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Il GR politico dell'agenzia DIR.
4: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG-NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.
5: Ciao zio!
6: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
5: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
6: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
5: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Allora, prima barca stamattina,
2: la prima barca arriva. Oh, Selene.
1: No, ti ho fatto montare Solange dentro la gondola.
2: Ma che Solange? Selene.
1: Solange, che te sei a mano? Oh, che bella persona che sei, vedo che...
2: Non ti ha capito. Capito. Selene, no sei, Solange, tu la peana. Selene, quella che fa?
1: Ma che fa?
2: Perché non capita? Ma se capita, perché non capita? Ma se capita, insomma, montemo, con se lei, no, con il domo, perché ti ha visto, sono io, ci la fuori, ti la fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori, ti ha fuori,

0: ieri sera.
1: Sono all'interno, ieri sera.
0: Carlo e Giorgio.
2: Poi faceva il tocco ai damigiani, che io facevo sempre così, no? Che così? Dei come?
1: Ma lo dici?
2: Stiamo a dire, hai visto o no?
0: Oh, che pesante. Poi con noi ieri, non ti fai con
1: noi. Non ti fai con noi.
0: Basta.
1: Insomma, stamattina, moto. Chi si che arriva?
0: Chi che arriva?
1: È dottoressa Gio. Barbara D'Urso.
2: E la ti capisci?
1: Non capita. Perché non capita? Ma se capita.
2: E insomma. Oh, ma sei vecchietta però, no?
1: E sei vecchia, ma ti t'ha visto, ti?
2: Ma sei
1: vecchietta. Ma muta, ma muta. E muta e basta, dai che ti amici.
2: Entriamo
1: su Rio e avevo pensato, non capita, perché non capita. Ma se capita.
2: E non capita.
1: E tu fuori al proseguire.
2: E la ti dici, io. E ti dici.
1: E indovena. E indovena, al proseguire. Su tu bella, su
2: tu
1: Nella primaria.
2: Vabbè, insomma, e ti dici?
1: Non capita.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG-NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

That's why coffee's for grown-ups.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Cool and Dre. It's 2021.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG-NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

Welcome, benvenuti in questo nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Salutiamo subito Lucia che ci manda subito un WhatsAppino, un telegrammino, come potete fare anche voi al 349-7267-647. Un feedback positivo perché gradisce il disco che abbiamo appena proposto. Dice: bellissimo questo brano Lorenzo, aiutami ad allontanare la nostalgia del Salento. Buona trasmissione Super Lorenzo, e questa è Lucia. Grazie Lucia. Va bene, allora viaggia insieme a noi, perché viaggiando insieme ai nostri viaggi sonori vi portiamo ovunque, dove voi volete. Quindi se non siete al volante, ovviamente potete chiudere gli occhi e lasciarvi trasportare dalle sonorità che andiamo a proporre. Allora ne proponiamo sempre di nuove, miscelate con alcune old school di vecchia data, che però sono pietre miliari magari dei generi musicali a loro appropriati. E quindi ci lasciamo cullare con la musica e andiamo di viaggio in viaggio sempre insieme, perché è bello viaggiare insieme, tenersi per mano, perché tenendosi per mano e viaggiando insieme si ha meno paura del futuro incerto che potrebbe incombere. E allora viaggiamo e lasciamoci trasportare in questo spazio multimediale ma anche sensoriale. Con Lorenzo Speed il tuo viaggio è totale. www.lorenzospeed.it. Seguitemi nei vari canali social, anche sul mio canale ufficiale YouTube, youtube.com/lorenzospeed, dove trovate migliaia e migliaia di video e potete commentarli e condividerli quando e dove volete, anche con chi volete. Ok, vamonos!

Salutiamo anche Silvia di Oderzo, che ci chiede un disco che non c'entra niente col genere musicale che stiamo proponendo. Va bene, poi vediamo come riuscire ad inserirlo. Baci e musica a tutti da Silvia di Oderzo, che saluta me e tutti gli ascoltatori. Va bene, grazie Silvia. Salutiamo anche Dunia, ciao Dunia. Grande Dunia, amica speciale, un abbraccione a te. Gli amici di Carmignano di Brenta, Padova, ci sono. Salutiamoli allora. Ciao raga, Camazzole spessa. Boschi, anche Boschi dovrebbe essere una frazione di Carmignano di Brenta, se non ricordo male. Correggetemi se sbaglio. Siamo qui per imparare, evolvere. Mandateci i vostri vocali, i vostri whatsappini e telegrammini. Il numero di riferimento è il 349-72-67647. Saluto anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia. Ciao! La Valentina! Valentina!

0: fuori. Un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.
1: Ciao, sono Lorenzino Speed.
2: Fai come Lorenzino, Melissa Alfonso, mandaci i tuoi vocali 349-7267-647. Non essere timido, non avere paura. Male non fare, paura non avere. Invia i tuoi vocali 349-7267-647. Forza e coraggio con Lorenzo Speed, il viaggio.

0: Ciao Lorenzo, stai facendo veramente un buon lavoro con questo viaggio sonoro dal Fabio di Monastier.
1: Dai, facciamo un bel lavoro assieme. Voliamo con la musica, lasciamoci trasportare. Viaggiamo, voliamo, sogniamo.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago che vi saluta tutti, in particolare Enzo, Valentina, Thomas, tutti gli amici della musica, Anna, ha fatto un elenco industriale che non finisce più, comunque vi abbraccia caramente tutti e vi augura il meglio, così come fanno questi mamma e papà che non si firmano, che però dedicano un brano a Valerio che sta studiando. Va bene, allora buono studio, un saluto a tutti quanti, puoi mettere un brano musicale bello carico, lo dedico a Valerio, va bene, allora salutiamo anche la sua mamma e il suo papà, salutiamo tutte le mamme e i papà all'ascolto, io saluto i miei, la mia mamma Marilena, sempre nel mio cuore, mio babbo Francesco, ciao genitori speciali, vi voglio bene e vi vorrò sempre bene. Siamo in mood viaggio adesso, stiamo viaggiando con queste sonorità così un po' oniriche, un po' paradisiache, cosa dite? Va bene, salutiamo allora quelli che ci chiamano, quelli che ci scrivono, vi ricordo sempre se non lo aveste memorizzato il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è il 349 7267 647. Sperimentiamo anche nuove sonorità per testarle nel pubblico, così ci date i vostri feedback, mandateceli, mandateci anche i vostri vocali, vogliamo sentire le vostre voci, siete voi i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, nella grande rete internet on air, on

Bene, bene. Salutiamo allora Tania e Simone che gradiscono questa canzone che fa anche rima. Simone canzone. A Simon piace Jean-Michel Jarre, chi è che non piace? Grande Jean-Michel Jarre, uno dei padri fondatori della musica elettronica, potrei definirlo così, anche se è tutto riduttivo. Riassumere in poche parole, un grande artista sicuramente. Bene, bene, eccoli i genitori di Valerio che salutiamo, buono studio, buon studio. I genitori di Valerio siamo mamma Michela e papà Giovanni Battista, grazie per il brano, grazie a voi ragazzi, continuate a seguirci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it, buon viaggio!

nostra amica Saelia. La sua radio accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saelia.

saluto speciale a Lorenzo Spit e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Spid, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

Selección musical effettuée par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

Oggi che sono a casa del lavoro vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone. Un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare musicale multimediale.

0: l'altro, è una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanta musica dentro e fuori.
4: Vai Lorenzo!
5: Lorenzo Speed, DJ Vicentino, Doc, numero uno, radio, vocal, mixer, CD, musica, stato...

Mamma mia che viaggio! Un viaggio fantastico insieme a voi. Vi piace, vi gusta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Siamo qui per voi live on stage, on air, in diretta, quindi approfittatene, il bello della diretta, come si suol dire. Dite la vostra, mandateci i vostri vocali o anche i vostri feedback, che possono essere anche messaggi di testo, al 349 7267 647. Cercateci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Il viaggio è continuo e non si ferma qui.

0: mandateci i vostri.
1: Bello sentirti Lorenzo, ciao ciao, grazie, buona.
2: Buona trasmissione, buon viaggione!
3: Ciao Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.

Grande, grande Fabione, che ci dà sempre grande soddisfazione con la sua cultura musicale. Infatti dice adesso che è stato menzionato Jean-Michel Jarre, mi tornano in mente gli Atom Crystal, poi Pierre Salkazanov e i Tangerine Dream. Grandi anche i Tangerine Dream, insieme a loro anche hanno dato il spunto, il là, come si suol dire, alla musica elettronica. Infatti ci manda i Rockets con Anastasis 1979, che goduri anni 79 visti due volte dal vivo, questi sono i Rockets. Poi a quell'epoca viaggiavo sulla mia Vespa ET3 con un adesivo gigante Rockets sulla carena. Ecco, belli questi ricordi. Allora, grande il Fabione, sempre in progressione e sempre cultore musicale. Mandateci anche voi i vostri feedback, i vostri ricordi, perché la musica è anche ricordi, è sensazioni, è colori, è vibrazioni, è pulsazioni, è tutto. Sigla di Miami Vice, così dice sempre Simon. Esatto, grande, grande, grande Simon sul pezzo. Salutiamo Tania e Simone. Infatti era proprio Crockett's Team rivisitato in chiave moderna. Bravi ragazzi, siete sul pezzo. E quindi vi dedico il prossimo disco, per non dire pezzo, per non ripetermi. Allora, da un pezzo all'altro di musica elettronica, la musica che domina. Restate con noi e continuate a viaggiare con il 349-7267-647 come numero di riferimento per i vostri whatsappini e telegrammini, che aspettiamo numerosissimi. Forza!

Marcia nuziale del mio matrimonio è stato un bellissimo mix di musica elettronica ed era il 1984. Immagina le facce, Lucia, grande Lucia, eri già avanti allora. E vai con la musica elettronica. Dai, condividete insieme a noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, anche i vostri ricordi, come ha fatto in questo caso Lucia, come ha fatto prima Fabio di Monastier. Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

Salutiamo anche il Bruno di Vigo Novo, fratello milanista, che dice ciao Lorenzo, la musica in generale. Bruno, va bene, salutiamo Bruno. Allora arrivano i Rockets per il nostro amico Fabio di Monastier. Restate con noi, la musica non si ferma. Avanti tutta!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Once chicken ears are a lingo show. Forever gonna see my old papa and I know.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.

Oggi piogge di merda su tutta la penisola. Guerre, morti, famiglie in crisi e giovani senza futuro. Ma attenzione, spazio alle buone notizie.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue nel secondo trimestre del 2026 la riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali. Secondo i dati dell'osservatorio CIG NASPI dell'INPS, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, l'11,1% in meno rispetto ai 134,1 milioni dello stesso periodo del 2025 e il 7,8% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno. In diminuzione anche il ricorso ai fondi di solidarietà, con 3,4 milioni di ore autorizzate nel trimestre, il 28,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17,1% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2026. I beneficiari della NASPI registrati a febbraio scendono a 1.185.188, il 2,7% in meno rispetto a febbraio 2025. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. È un attacco senza precedenti alla sua vecchia creatura, quello lanciato dal comico Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, partito da lui stesso fondato nel 2009. I rivoluzionari, ha scritto, hanno scoperto i palazzi e le vecchie proposte sono diventate slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet. A stretto giro è arrivata la replica stupita dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Insomma, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, ha escluso che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021, abbia agito per legittima difesa. La sentenza, ha detto, è criticabilissima nell'entità della pena, ma non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa. C'è poco da fare, faccio l'avvocato, non posso fare la figura di quello che dice una cosa a cui non crede. Il presidente del Senato è intervenuto durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare e ha anche lanciato altri argomenti. Meloni ha detto, ad esempio, non ci pensa nemmeno, ma una grande donna presidente della Repubblica come lei sarebbe gradita a tutti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiede più risorse per il sistema calcio. Lo ha fatto oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Cultura al Senato, riunita sul DDL di riforma del calcio. Far versare ai concessionari delle reti di scommesse una percentuale di quelle che si fanno sul calcio e girarla poi allo stesso sistema calcio, per Malagò sistemerebbe tutto e darebbe tranquillità. Pensa a una percentuale del 2%. Altre risorse potrebbero poi arrivare dal fondo antipirateria. Nel testo, ha detto, viene proposta solo una quota del 10% per i settori giovanili. Secondo me, invece, questi fondi dovrebbero andare quasi per intero al sistema calcio.

vogliamo trasmettervi a quest'ora della sera. Bentrovati, io sono Max Martinelli, questo è Wolf DJ, tu e Visa, oh la la la, qualche anno fa ce la cantavano proprio così. Miei cari aficionados, bentrovati anche in questa calda serata del mese di luglio. È luglio che ormai... alle ore contate, mica questa massa di calore che ci sta proprio bombardando, anche sui ghiacciai che si stanno sciogliendo, roba da matti ragazzi, veramente. Ancora di più perché ogni anno peggiora, quindi uno dice oh, vado sui ghiacciai, cosa trovi? Trovi degli scogli piccoli, poi trovi quelli anche più grandi, trovi veramente ormai solo pietre, non trovi neanche più ghiacciai, ed è una cosa davvero ci fa molto preoccupare, ma siamo qui anche per darvi soprattutto il benvenuto a questa bella puntata di Wolf DJ, il ben ritrovati, che è più bello, no? Perché comunque ci siamo e ci stiamo ritrovando in questa serata del 30 luglio, serata molto calda qui a Tropea in Calabria dagli studios di Wolf. Cari amici delle Canarie, avete capito bene, cioè parliamo parallelamente da un punto all'altro siamo annacquati, abbastanza annacquati, perché bisogna stare poi bisogna seguire determinate regole, ogni giorno bisogna anche usare dell'acqua, bagnarsi il capo, perché le ventole non si accendono ed è quello che ci fa più paura, perché ci sono delle calde ore della giornata dove veramente ti senti un rimbambito ed è la cosa più preoccupante secondo me, perché sono in quegli

Si viaggia! Signore e signori, Walt DJ per la vostra serata dance, la vostra serata anche romantica, perché poi a un certo punto Walt segue una linea che fa anche delle curve pericolose, delle impennate, delle discese, con tanti amici, tanti protagonisti che anche in questa serata faranno parte di questa grande famiglia, di questo grande club. Salutiamo la Maria Rosa da Vercelli, che è stata anche sponsor. Sì, ci ha aiutato.

No, non li fai i saldi, perché lei c'ha solo roba di qualità. Buonasera anche alla Silvia Dini, buonasera Giovanni Sacco, che forse avremo qui in studio. Buonasera anche, no, in studio, dico in diretta telefonica. In studio sarà difficile perché lui, trovandosi dall'altra parte, ecco, della punta estrema della Calabria, ha altre cose da fare, cioè, quindi però riesce a collegarsi anche con noi perché sempre impegnato, c'è poco da fare. Grande Joe, ciao, buonasera Consuelo, Fiuggi, ciao cara Samuele che sarà con noi stasera, Samuele a cavallo si chiama così questo artista bravissimo che ci farà e ci racconterà di questa sua bella canzone che più tardi presenterà. E poi i nostri amici Salvatore Cultrera, buonasera dottore, buonasera agli amici, buonasera anche a Don Pasquale, che oggi Don Pasquale mi ha chiamato e adesso non ricordo proprio ufficialmente quando ci siamo conosciuti, però una persona davvero speciale, proprio con molto affetto, a saluti. Ciao Max, ti ricordi quando anch'io sono passato da Wolf? Don Pasquale, lei può passare quando vuole da Wolf, lei basta solo che ci faccia sapere che c'è, noi la salutiamo, la invitiamo anche qui in diretta per un saluto estivo 2026. Tanta bella gente. Alessandra da Roma, buonasera anche a Brontolone, che farà parte anche lui di questa serata pazzesca con viaggi sulla luna. A quanto pare sembra che le grandi avventure di Brontolo in club, in amici, in friends, arrivi anche fino sulla luna. E poi tante altre. Ah, il sondaggio di stasera? Beh, non ci ho pensato, credetemi, non ci ho proprio pensato. Adesso ci penso, vediamo un po', chiamo io, chiami tu, chiedo anche a Gaia, perché è una che è molto preparata su questo. Quindi tra poco lanceremo anche il sondaggio. Intanto c'è Gaia.

E comunque fanno davvero una trasmissione importante, Manuel e Chiara, che sono passati a salutarmi in questi giorni, ricordandosi anche loro che da queste parti si fa un bagno e soprattutto si mangia. Ma sì, che si mangia ovunque bene, ci mancherebbe, però insomma chiedete a Manuel e chiedete anche a Chiara com'è andata in questi giorni. Grazie, saluti dalla Costa Smeralda, Antonella, buonasera anche a te, saluti da Salerno città, salutiamo i nostri amici che sono davvero tantissimi dislocati in tutta Italia. Io ho visto una spiaggia, Punta Prosciutto, ho visto delle immagini bellissime vicino Lecce. Bisogna fare una capatina, ragazzi. Andate a guardare queste diapositive di quest'acqua cristallina. Ne approfittiamo per salutare la nostra cara Maria Lucia che ci ha mandato queste bellissime immagini da Punta Prosciutto in quel di Lecce, provincia. Voi mandate comunque qualsiasi tipo di messaggio, anche cosa state combinando, dove state organizzando questa serata, fate al 351 7020 001. Raccontateci anche se magari vi è capitato questo grande amore estivo e se in questo momento siete anche magari innamorati. Mamma, non mamma, insomma raccontateci, no? Fateci sapere. Qualcuno sa risponderci? Madame, ne sai qualcosa?

0: Ma che brava Madame, riesce sempre ad emozionarci con questi testi, queste interpretazioni. E poi quando la guardi, non so se ti piace Madame, Giovanni?
1: Assolutamente, Madame è una di quelle voci che hanno un tratto di personalità assolutamente riconoscibile, unico, ed anche artisticamente so che lei è veramente molto brava, perché cura tutti i passaggi artistici delle sue espressioni, quindi per me, se mi parli di lei, fai assolutamente bingo al 100%.
0: Dobbiamo fare complimenti anche per questa nuova canzone, Estate 2026, Mamma non mamma. Giovanni Sacco con noi al telefono, ciao Gio.
1: Eccomi.
0: È lì, ciao, in quel di Soverato in Calabria, che si sta svolgendo questo cinema Estate dei Venti, Soverato Magna Grecia Film Festival, che appena è arrivato Cayman, come si chiama là?
1: Tutti Sandokan 2.0.
0: È arrivato Sandokan con la sua, però non c'era la tigre, e poi insomma c'erano le tigrotte ad attenderlo. Come si chiama? Aspetta, come li abbiamo definiti? I calabrotti, no? Perché è stato girato in Calabria comunque Sandokan. C'erano insomma le tigrotte ad attenderlo. Ma non solo, c'era Lino Banfi in questi giorni, premio alla carriera. Sì. È stato un momento davvero, diciamo, emozionante, perché è sempre bello vedere un grande del cinema italiano che ancora oggi riesce ad emozionarsi con la sua semplicità e aver raccontato gran parte della sua carriera in maniera molto sintetizzata, emozionandosi ancora di più, Gio.
1: Sì, assolutamente, perché poi si commette sempre l'errore macroscopico di dare un giudizio molto frettoloso e assolutamente scialbo nei confronti di quella che è stata la produzione artistica del grandissimo Lino Banfi. Invece attenzione, perché fare quel tipo di intrattenimento, quel tipo di spettacolo, quel tipo di coreografia cinematografica che lui ha fatto nelle sue straordinarie performance cinematografiche è veramente roba da pochi, e soprattutto la longevità che lo ha sempre caratterizzato, diciamo, contraddistinto. Poi onestamente lui è un signore molto buono, molto tranquillo, e vederlo, come dici tu, emozionato nel momento in cui gli viene riconosciuto quel che è giusto che gli venga riconosciuto, dà ancora di più una nota di merito a questa persona, che non solo è un personaggio ma è anche una persona che effettivamente è nel cuore di tutti quanti.
0: Magna Grecia Film Festival a Soverato in Calabria fino al 1° di agosto, sarà davvero un via vai di personaggi, sì, e di appuntamenti. Vi invitiamo a fare una capatina se vi trovate in Calabria in vacanza. Caro il mio Giovanni Sacco, allora, temperature equatoriali, crescono le micro vacanze, significa che c'è stato cata e fuga, anche un weekend dice no, però ce la devo fare, devo andare in vacanza. Cioè, il diesel che è arrivato alle stelle, veramente prezzi esorbitanti. Ti preoccupi su come adoperare l'automobile, ma la devo prendere, non la devo prendere, mi devo spostare. Vai lì con 10 euro, 4 litri, dici ma proprio a zero.
1: Mi viene in mente, no, quando tu fai praticamente il rifornimento alla benzina, mi viene in mente la canzone di Checco Zalone, cioè la prostata da infiammata, quando lui dice tutto chi tira fuori un goccio di pipino perché non ce la fa, è quasi come se uno alla pompa della rete di benzina dice tutto chi, con 10 euro onestamente fai veramente molta fatica. Però è chiaro che questo è un sintomo di difficoltà, però la gente non rinuncia giustamente alle vacanze, perché Max, ce lo possiamo dire tranquillamente, siamo un popolo furbo, siamo un popolo alcune volte anche vigliacco, siamo un popolo maledetto, però siamo anche un popolo di grandissimi lavoratori
0: e siamo un popolo di tartassati. Questo è un dato di fatto. E io credo che comunque chiunque vada poi alla fine in vacanza in qualche modo lo fa, e poi pazienza se questo costa di più, questo costa di meno, una soluzione di sicuro si troverà, perché la vacanza ce la meritiamo. Cari italiani,
1: io vi volevo consigliare un B&B straordinario, che è quello di Max Martinelli, nel quale potete trovare qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa, e addirittura ha fatto una sorta di affiliazione con l'Africa per delle donne che sono veramente desiderose, perché viene anche tutumbo eventualmente.
0: Sì, è vero, c'è tutto.
1: Prezzi stracciati.
0: Hanno le carte.
1: Anche per i maschi, magari, non lo so se qualcuno volesse.
0: Carta verde per tutte le africane che vengono in vacanza qui al B&B del Martinelli.
1: Ormai,
0: e soprattutto c'è il passaggio di Tutumbo a una certa ora su richiesta, insomma, prestazione libera. Ma viaggiando per il mondo è solo quello che noi vi raccontiamo qui a Wall DJ, perché c'è anche Karol G e Manu Chao.
1: Ok.
2: Salida del vuelo con destino a la

Manu, ciao, Carol G, vai ando per il mondo. Se viaggia sempre, noi siamo contenti perché parlavamo proprio di questo, c'è questa crisi. Certo che comunque le compagnie se la giocano sempre al rialzo, no? Bisogna essere intelligenti, cercare di prendere i biglietti un po' prima, non aspettare l'ultimo momento perché poi si sa, il prezzo lievita. Sembra la pizza, lievita sempre, monta. Allora, cari, ciao Sonia, buonasera anche a Rosy da Palermo, ciao Pasquale che ci scrive da Conegliano, ciao Max, vi sto ascoltando, grazie, buonasera, dall'altopiano dell'Asiago. Oh, un bel pezzo di formaggione, a una certa ora della sera ci vuole, anche per spezzare. Anche un saluto agli amici di Pizzo Calabro, che mangiano sempre gelati, città mondiale del gelato, come quelli di Reggio Calabria poi, che hanno quel chiosco lì verde che è molto sul chilometro più bello di... Oh. Un chilometro importante, lungomare Falcomatà. Saluti! Saluti a voi che state passeggiando lì, in riva allo stretto. Buonasera anche agli amici di Firenze. Sono davvero tanti collegati, Ragusa, anche Ragusa. Oh, le isole Eolie, poi di cosa parliamo? Stromboli? Panarea? Dai, grazie davvero per esserci, siete tantissimi. 351 7020 001 live, Wild DJ. Io sono Max Martinelli, fino a...

0: canzone allegra che sta andando davvero forte e piace molto perché Topic non ne sbaglia mai, non ne sbaglia mai una, questa è la verità, come Giovanni Sacco, perché uno attento è uno che si sveglia la mattina, si pone degli obiettivi e poi brinda sempre con tanto di stanchezza, sì. E questa è la soddisfazione, no, dei professionisti, Gio.
1: Vabbè, sì, ma guarda, diciamo la verità che bisogna anche togliere questa sorta di alibi a coloro i quali lavorano. Non sono né il primo e nemmeno tu sei il primo che si lavora, quindi come dicevamo prima siamo un popolo di lavoratori e va bene così. L'importante è poter veramente festeggiare qualcosa che ritorna dal punto di vista economico, e mi pare che poi tutto sommato se tu lavori in una maniera abbastanza dignitosa qualcosa arriva. È chiaro che il tema del lavoro, Max, è un qualcosa che da anni, da decenni, da centinaia di anni separa le categorie, crea scenari politici, scenari sociologici, scenari sindacalistici, quindi è un po' così, però la butto lì. L'importante è la salute, Max, quindi se tutti stiamo bene questa è la cosa più importante.
0: L'importante è la salute, perché sai, quando vai in farmacia non è che vai così con 5 euro in farmacia, poi che ci compri più, con 10, con 20. Va bene, allora caro Gio, sì. Estate 2026, stasera ti sento tipo l'imbuto, quello ancora più lontano della tua cantina, però non fa niente perché insomma so che arriverà questo super
1: forte. Sì, non sono stati tempi fortunati questi ultimi, perché tra il fatto che mi sono fatto male ad un braccio, ho speso soldi in farmacia come dicevi giustamente tu, tra il fatto che praticamente i telefoni sono andati un pochettino in panne per un bastardo che ce li ha hackerati, quindi siamo in una situazione che ti voglio dire assolutamente drammatica, ma noi andiamo avanti così, Max, andiamo avanti perché ci vogliamo.
0: Scusi, sì. No, sì. Giuseppina, sei libera domani? No, perché dobbiamo stricare un amico. Gli dobbiamo.
1: Sì, sì.
0: Dov'è che ti fa male, Jody? No, dimmi, perché possiamo. Sì.
1: Da noi si dice allo puzzo.
0: Ah, ok. No, perché questa strica, capito? Cioè,
1: spieghiamo che cos'è allo puzzo, Max. Cioè, allo puzzo da noi sarebbe al polso.
0: Al polso.
1: Ok.
0: Ti strica vuol dire che ti sfrega, che ti fa passare l'infiammazione.
1: Lo so.
0: Ok. Rimaniamo così, allora. Diamo il numero di cellulare di Giovanni. Ok. La musica con l'Italia, Sol Roy qui a One DJ.

0: L'energia che ci piace, signori e signori, ci trasferiamo a Santo Domingo. Sì, andiamo a Santo Domingo perché c'è una produzione straordinaria con Maximo Music, con Max Salsa Pura, con Giulio S. Ma con noi c'è Maximo Music. Ciao Max, come stai? Pronto?
1: Ciao ragazzi, tutto bene alla grande.
0: Dai, ma Santo Domingo che sta a bailar questa canzone che si intitola Guayame Duro.
1: Guayame Duro.
0: Che poi Guayame Duro, ma spieghiamo cosa significa Guayame Duro.
1: Sei sicuro che lo posso dire?
0: Guayame cos'è? Cioè, non è che è un problema che uno c'ha tre. No, ti ricordi il film?
1: Sbucciami fortemente.
0: Ah, sbucciami fortemente. Guayame duro vuol dire sbucciami fortemente.
1: Esatto, ti spiego anche agli ascoltatori. Praticamente un modo di dire.
0: Sì.
1: Molto stradale, molto di gergo. Sì. Per dire quello che vuoi di me.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? È uno slang portoricano dominicano.
0: Sì, sì, è quel momento dove ti prende proprio che ti sale un po' la pressione e poi tu dici ok, adesso sbattimi, fai quello che vuoi.
1: No, esatto.
0: Nel senso, no, scusami, tipo no, io stavo non sto pensando al fatto del muro.
1: No, certo.
0: È quel modo proprio tipo nell'acqua uno fa le capriole, capito? Quindi voglio dire può fare di tutto, perché uno deve capire anche il contesto di come si dicono le cose. Quindi a Santo Domingo sei sempre lì nell'acqua fantastica tra una stella marina,
1: esatto,
0: un po' di rum brugal, un po' di crocerina lì sull'acqua che c'è incrocia l'Atlantico con il mare dei Caraibi, e quindi di cosa stiamo parlando, giusto?
1: Esatto, perché tu sai meglio di me che là si incontrano delle belle donne.
0: Ah, ma va?
1: Un tremendo, tremendo corpo.
0: Ma va?
1: La canzone dice guayame duro, pegate mani, che vuol dire avvicinati a me, e questo reggaeton vale un latin demi.
0: È vero. Senti, allora, Maximo Musei, Max Salsa Pura e Giulio S. Sì. In Guayame Duro, sta andando forte questa canzone, la facciamo sentire a tutta Italia, a tutta la Svizzera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche dalle isole Canarie, perché è un pezzo che merita molto per quest'estate 2026.
1: Sì, yes.
0: Maximo, allora in spagnolo saluta tutto il pubblico di Wall DJ e niente, insomma, dillo che questa canzone è veramente molto bella, dai, tutto in spagnolo, vai.
1: Mi gente, se le quiere le gratis y escuchen esta canción, esta misma emisora, y la cosemos todo. ¡Vamos allá, mi gente!
0: ¡Guayame duro, chavales!
1: ¡Así mismo, guayame duro!

0: senza cura dettagliata.
1: Guaiame, guaiame, Giulio S, Maximo Musei, e poi insomma voglio dire un bel lavoro per quest'estate. Guaiame duro, tu l'hai capito cosa vuol dire guaiame duro?
2: Sì, diciamo che potrebbe prestarsi anche ad una sorta di piccolo equivoco, però mi pare che sia stato spiegato in maniera assolutamente
1: chiara. No, bravissimo, voglio dire, proprio...
2: Però guaiame duro, cioè...
1: È un po' come le uova, strapazzami, no?
2: Esatto.
1: Dobbiamo fare i complimenti comunque. Allora, caro Giovanni Sacco, cari ascoltatori, sì, cari amici, ciao Max... No, sono io, Max Martina, stavo salutando.
2: Sì.
1: Cioè, proprio in video, in questo momento, stiamo... io sto almeno guardando il polso di Giovanni Sacco. In effetti devo dire che è vero quello che ha raccontato, adesso non si capisce che tipo, però ti sei slogato sto polso, ma fammi capire come la dinamica.
2: Guarda, credo di aver praticamente dormito sul mio polso e quindi ho messo questa testona che pesa un pochettino tanto, capito, perché c'è una testa dura, e quindi è probabile che mi sia fatto...
1: Quindi il consiglio di Giovanni Sacco per gli amici che si appresteranno ad andare a dormire stasera, usate bene il cuscino, quindi dove
2: mettete la testa a posto, esatto.
1: Occhio e soprattutto attenzione a come vi appoggiate sul cuscino.
2: Esattamente, perché l'appoggio, mi permetto di dire, è fondamentale quando
1: l'appoggio
2: si
1: è vero.
2: Non fare il furbo perché ho visto l'occhietto furbo, cioè, tu sei malizioso, tu sei una merda, cioè l'appoggio
1: Bruno Pizzol, sciabolata. Tutto in diretta, signori e signori, con Max Martinelli qui, solo i più belli, per i più belli, anche per quelli meno belli, perché vi vogliamo bene, tutta una famiglia, tutto un club. Qualcuno scrive bugiardo, non ho capito il motivo. Bronto lo scrive, aspetta che te la leggo perché non l'ho capito. Tutto ok, la call di Giovanni va benissimo, diceva. Lo dice anche Tutumbo, questo tuo ormai personaggio inventato.
2: Sì, ormai abbiamo creato questa sorta di alter ego nostro che si muove con una sorta di leggerezza erotica, e quindi potrebbe anche, non lo so, stuzzicare la fantasia di qualcuno, che ne sai?
1: Sì, può darsi. Allora, cari ascoltatori, parlavamo di viaggi, parlavamo anche di caldo, di molto caldo. Una delle mete, diciamo, a portata di... perché uno poi non è che deve farsi dei viaggi lunghi per forza, no? Basta pure, diciamo, una breve vacanza, giusto per staccare. Quanto è bello non vedere le stesse cose, non fare le stesse cose, anche solo per due giorni, senza spendere chissà che cosa. Basta poco per divertirsi e per stare bene, Gio.
2: Guarda, io sono assolutamente d'accordo con te, perché tu sfondi una porta aperta. Se noi dovessimo ragionare, per esempio, nel fare il grande viaggio, la butto così, e dovessimo andare provo ad ipotizzare nella zona più distante, in Australia, ci vogliono soldi, ci vogliono 24 ore di viaggio, perdi due giorni, ti devi acclimatare, se fai una vacanza di una settimana ti sei fregato praticamente da solo. E dice bene il mio amico Max, se fate una vacanza vicina, poca macchina, poca benzina, poco costo, vi godete il viaggio, mangiate da star bene. Poi in Italia, Max, voglio dire, si fa dovunque vai, cioè anche una gita fuori porta, non so se sei d'accordo.
1: Ma come no, che ti diverti, che stai bene, insomma, basta una lasagnotta, dai, fai un giro
2: ma anche tu esci da casa tua, vai a mangiare il tartufo di pizzo, il tanto
1: ma come no, sono d'accordo, sì, ma anche una giornata diversa dalla solita routine, tipo...
2: Ma in tutta Italia è così, perché l'Italia è straordinaria, l'Italia è la nazione dei paesi, quindi è tutto dire.
1: E questo è un dato di fatto. Allora, signori e signori, voi potete interagire con noi 351 7020 001, raccontateci quello che volete a quest'ora della sera. In questo momento invece andiamo ad ascoltare Buona Domenica, prossimo weekend di Seif, come io quando dicevo Seif, dicevo no, si dice Seif, poi dice Seif, no, si dice Seif, insomma, guardate, ognuno è libero di dire come
2: dice, come vuole.
1: Seif, stasera mi piace che sei. Buona domenica, con noi c'è il movimento, andiamo? Si parte? Andiamo. Alzate il volume
2: piano piano, perché con la mano non ce la faccio.
1: World DJ!
2: Ti seguo, andiamo.

0: Però perché ancora siamo a giovedì e sono esattamente le 22:51 italiane. Per chi poi ci segue dall'estero, buon pomeriggio. Gli amici di Santo Domingo, ad esempio, ci parlavano nel primo pomeriggio di questa giornata, caro Giovanni Sacco, temperatura equatoriale, parliamo proprio dell'equatore ed è bellissimo, no? Condividere anche con lo schermo quelle che sono le immagini, cosa che proietteremo magari sul web dalla prossima settimana. Promesso, questa è una promessa per l'estate 2026, questa novità. Dove arriverà Wolf DJ anche lì. Vediamo un po' se riesco a rifarti sentire. Aspetta Joe, aspetta un attimo. Ci siamo? Sì, perfetto.
1: Okay.
0: Eccoti. Allora, perfetto. Ben ritrovato, caro Giovanni Sacco. Quindi, oggi cos'è che hai sentito? Qual era la novità di oggi pomeriggio? Giusto per...
1: Allora, mi pare di aver sentito che c'è una sorta di legge che probabilmente verrà recepita, una legge europea che verrà anche recepita dai vari, diciamo... paesi che fanno parte appunto della stessa Europa, per la quale ci deve essere l'obbligo della riparazione di tutti gli elettrodomestici. Per farla breve, la legge che cosa dovrebbe dire? Lo spirito della legge fa sì che noi sappiamo che se oggi dovessimo comprare un elettrodomestico, probabilmente lo stesso non è molto longevo. Io ricordo invece una volta tu compravi un frigorifero negli anni 60 e ti durò 40-50 anni, giusto? Adesso invece c'è una sorta di usura programmata. Quindi stanno imponendo alle case praticamente che fabbricano i vari elettrodomestici, parliamo di la qualunque, mettiamo anche dentro gli smartphone, l'obbligo anche alla riparazione, per evitare proprio che ci sia sempre, a intervalli regolari di anni, la necessità di sostituire un elettrodomestico che costa tantissimo. E quindi si va in questa direzione, perché è chiaro che anche le grandi case che fabbricano gli elettrodomestici un pochettino furbi lo sono, perché fanno la cosiddetta usura programmata. Dopo 3 anni tu praticamente non trovi il pezzo e quindi per una fesseria tu addirittura sei costretto, magari perché la generazione di quell'elettrodomestico è superata, a prendere un nuovo elettrodomestico anche per una fesseria, per una cosa molto banale.
0: In effetti l'obbligo di riparazione, oltre alla garanzia, non si applica indiscriminatamente a qualsiasi oggetto esistente, ma riguarda tutte le categorie per le quali l'UE fissa requisiti minimi di riparabilità elencate nell'allegato della direttiva. Quindi ci sarà un elenco dove verrà ampliato nei prossimi anni.
1: È chiaro che se poi l'elettrodomestico non dovesse essere riparabile, bisogna...
0: È normale, insomma, vattene a comprare nuovo, bello mio. Se è un problemino,
1: quindi
0: magari
1: ci facciamo tutta l'apparecchiatura, mixer e tutto nuovo.
0: A voglia.
1: Gianluca, preparati.
0: Ciao Brantolone. Ah, caro Giovanni, il grande successo dei Pinguini Tattici Nucleari, che alla fine tiene banco, no? Nelle varie classifiche te li vedi che scendono secondo, terzo, però poi risalgono al primo posto. Ogni settimana sono sempre lì all'apice proprio delle...
1: Guarda, sono fantastici, perché io quando li ascolto c'è sempre quella sorta di brio, di entusiasmo che nelle canzoni deve esserci, altrimenti poi veramente fai un po' fatica. E loro, noi li abbiamo scoperti, tu me lo confermi, qualche anno fa. Sono anche, diciamo, molto simpatici alla nostra trasmissione. E anche quest'ultima canzone, Scusa Sorry Lo Siento, che è un nome particolarissimo, secondo me è un'altra hit che rimarrà nella storia del mondo.
0: Scusa, lo siento. Hai capito?
1: No,
0: va bene, insomma.
1: Però tu insisti.
0: Giusto così, insomma.
1: Giusto così.
0: Live Wolf DJ, divertiamoci insieme fino a mezzanotte. C'è la musica che vi piace, c'è tutto quello che può essere solamente un gran bel modo.

0: don't know.
1: La radio, accendila, spegni la luce. Sai che divertimento. Ci siamo noi, ci siamo quelli di Wolf, Wolf DJ. C'è Wolf DJ, ma c'è anche il nostro caro amico Samuele Cavallo. Ciao Samuele, come stai? Pronto?
2: Ciao, ciao Wolf DJ, ciao.
1: Dove ti trovi in questo momento, Samu?
2: In questo momento sono nella mia amata e adorata Puglia. Sono a casa mia a Carovigno, in provincia di Brindisi. Un posto molto bello, consiglio di fare un salto.
1: E quando arrivi al tuo paese, dopo essere stato anche tu un po' fuori, e ritorni anche per l'estate, c'è quella gioia di fare quelle tavolate, di scoprire quei sapori, riscoprirli, risentire soprattutto, no? Cosa dici, Samu?
2: Sempre la stessa emozione.
1: Dai,
2: tornare a casa è come ricominciare dall'inizio tutte le volte.
1: Samuele Cavallo, grande artista, bravissimo, complimenti per questa nuova uscita con questo brano dal sound fresco coinvolgente che si intitola Il mondo gira. Ce lo racconti in poche parole? Il mondo gira?
2: Sì, il mondo gira casca a fagiolo proprio in questo discorso che stiamo
1: facendo,
2: che abbiamo intavolato in questo momento.
1: Intavolato.
2: Perché, proprio per, tornando al discorso delle tavole, delle tavolate, perché parla appunto di quelle fotografie, di quelle cose, di quei momenti che noi ci portiamo nel cuore quando arriva quel momento dell'anno dove stacchiamo la spina e andiamo in vacanza, no? Che è proprio, diciamo, per noi spesso è l'estate, e quando si stacca dal lavoro e quando il mondo continua a girare per inerzia, ma noi ci fermiamo spesso per vivere quel momento di relax, di spensieratezza, e quindi poi si vanno a creare quei momenti di amicizie, nuove conoscenze, serate sotto le stelle, momenti al mare su una spiaggia meravigliosa, oppure in posti che poi ricordiamo negli anni. Appunto, il mondo gira parla di quei momenti di spensieratezza ed emozione che poi noi portiamo come ricordo appunto negli anni, perché fanno parte, diciamo, delle cose belle che abbiamo vissuto, perché abbiamo sempre bisogno di trovare quella cosa bella, quel momento bello da ricordare con gli amici, con i parenti, con la propria compagna, con i figli, insomma. E questo è il mondo diciamo che rappresenta questa canzone.
1: Il mondo gira, la nuova canzone di Samuele Cavallo, questo invito a lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla vita, ad assaporare anche il presente, riscoprire il valore delle emozioni più semplici, trasformando ogni istante in un ricordo da custodire. Questo è un po' il segreto anche della vita. Samuele, noi ti ringraziamo per essere stato qui a Wolf DJ, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
2: Sì, Samuele Cavallo, sono su Instagram, su Facebook, TikTok, poi su YouTube potete scoprire tutte le mie canzoni attraverso i videoclip, Spotify e tutte le piattaforme digitali per ascoltare tutta la mia musica.
1: Samuele, senti, il piatto più buono che mangi dalle tue parti qual è?
2: Ma ovviamente oggi ho mangiato uno spaghetto con le cozze nostrane, ragazzi.
1: Grande, Brindisi, hai capito?
2: Buono.
1: A Brindisi è fantastico. Grande Samuele Cavallo, il mondo gira, a Wolf DJ. Ciao Samu, buona estate.
2: Ciao a tutti, buona estate, ciao.

0: vado in giro a raccogliere le zucchine.
1: Ok.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Pensavo

0: World DJ ti cattura.
1: Esattamente 11 minuti dopo le 23 e questo è tutto un programma così in diretta. Un programma con... Sì, tra poco arriveremo sulla Luna. Tra poco arriva anche Brontolen Family.

E mi sto facendo davvero trascinare da questo ritmo di delle Sister Sledge. Is the greatest dancer, Nico Zandolino, Back to the Disco Remix, un bel pezzo che trovate sui digital store.

e Ugel, Himalay Angel, gli Ultranate, Moving to the Sun, disco più shazammato della settimana. Adesso però voglio farmi questo tuffo nella old music, nella musica che ci piace sempre e comunque, insieme a Mick Nagnall e la sua band storica, e sempre

0: Era un invito, no? C'è quella bella bionda lì al bancone del bar. Questa musica in sottofondo. E lei col ditino ti fa come on boy, come on boy, come on boy, come on boy. Andiamo sulla luna, dai, andiamo sulla luna.
1: Siamo però, di nuovo qui.
0: Dove
1: ce
0: siamo?
1: L'abbiamo fatta.
0: Ma dove?
2: Non so come, ma siamo proprio tornati.
1: Amici, non immaginate che piacere ritrovarvi. Abbiamo fatto un viaggio incredibile, direi spaziale.
0: Ma dove siete?
1: Ci piacerebbe condividerlo, come si fa con le foto delle vacanze.
3: Ma idee, ragazzi, questa ve la dobbiamo raccontare.
0: Sì,
3: un'avventura anche tu. Fantastica, anzi spaziale, durata un anno. Io e Maurizio su un bulli abbiamo fatto e visto di tutto, dal Medioevo alla Luna. Ma se mi avessero avvisata prima avrei fatto meglio le valigie. Non avevo mai il vestito adatto all'occasione.
2: Lamentati, io se sapevo che si andava a far visita a tutti sti personaggi storici, da ragazzo avrei cercato di star sveglia a scuola per saperne un po' di più.
1: Forza Max,
0: dai,
1: fai partire la registrazione.
0: Andiamo,
3: vabbè,
0: dai,
3: adesso
0: sentiamo
3: se
0: un
3: volete
0: po'.
3: Vi facciamo sentire
0: viaggio sulla
3: cosa.
0: Luna,
3: sciacca o pumello,
0: veloci. Però ragazzi,
2: attenzione,
0: dai,
2: premi quello,
0: vai, start,
2: play,
0: vai. Andiamo,
2: mi
0: andiamo.
2: Raccomando, anzi pigia quello con scritto play
0: sulla luna. Che avventura, ragazzi, qui a Wolf.
4: Ma dove eravamo rimasti? Ah sì, dopo aver premuto il famoso tasto lampeggiante dentro il loro van, si erano ritrovati nell'Ottocento, nella notte di Natale,
2: ragazzi?
4: La notte
2: della
4: ancora.

0: premete il famoso tasto per
1: viaggio nel tempo
0: di nuovo. Anno 2026.
1: Wow.
0: Ora.
2: Ignition sequence start.
1: Sono tornati Maurillo, Silvia e il brontolo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: DJ on the road sulla luna. Wow, on the space.
3: Edizione straordinaria.
1: Eh.
3: Edizione straordinaria.
1: Ma che succede?
3: Giugno 1969. I tre astronauti dell'Apollo 11 hanno toccato il suolo lunare alle 03:56, ora italiana.
4: Che polvere, ma che polvere, ma anche qui.
1: Ma eravate voi tre, ragazzi.
4: Siamo ragazzi. Ma scusa, ma Silvia, ma che data avevi impostato? Ma non avevi impostato il 21 luglio del 2026?
5: Ma io nella fretta che ne so.
4: No, nella fretta, è il 21 luglio, ma siamo sulla luna, ma non c'è nessuno qui. Ma guarda un po', guarda, è buio, non c'è nessuno, non c'è nessuno.
5: Ah, ecco perché non c'è niente, una luce, un autogrill.
4: Aspetta, Silvia, Mauro. Ma sullo sfondo, ma chi c'è? Ma guarda, ma sono
1: arrivato. Ma dove sono capitati
3: qui? I tre astronauti che credevamo essere.
1: Erano loro?
3: I dell'Apollo 11 in realtà erano i tre di Jane. Silvia, Maurillo.
1: Ma riprendetevi, ragazzi, per favore.
4: Non è giusto, andiamo via.
6: E questa volta lo
1: è andata così, dai.

0: Insomma, avete scoperto cosa? Che eravate voi i personaggi? Quelli sulla luna del 1969? Non lo sapevamo, ma è stata una notizia molto fresca quella.
1: DJ in diretta!
0: Andiamo con la musica!

Questo per gli svedesi Alcazar. Alcazar, sì, un brano comunque che ha questo sample storico, no? Di una song degli Chic del 79, Sheila, non so se la ricordate. Comunque, tra una cosa e l'altra, tra un pezzo del genere che passa qui da Wolf a quest'ora della sera del 30 luglio 2026, diventiamo anche, ve l'ho detto, tra una cosa e l'altra si diventa anche romantici. Sì, si parla di parole, le parole che si dicono con gli occhi, con le mani, con gli abbracci, con la pelle, sono le migliori che si possono dire, le migliori che si possono soprattutto ascoltare. Questo è il messaggio di Wolf.

erano gli ultimi tempi del jukebox. Più bella cosa per Eros Ramazzotti. L'estate, l'amore, questi amori estivi che diventano sempre belli, indimenticabili, no? Quest'estate che arriva con passi leggeri, dipinge d'oro i sentieri e pensieri. E tra il calmo del mare e il profumo dei fiori sbocciano silenziosi i più dolci amori. Beh, poi c'è uno sguardo che sfiora il tramonto, un sorriso rende infinito ogni momento. Le mani si cercano sotto un cielo stellato, mentre il tempo sembra essersi fermato. E poi ci sono le onde che custodiscono promesse sincere, la brezza racconta parole leggere. Ogni bacio ha il sapore del sole e del mare, ogni istante invita il cuore a sognare. Ma l'estate, come un tramonto, va via, lasciando nel cuore una dolce nostalgia.

0: che sei passato. Io non sopporto il caldo.
1: Fa caldo?
0: Però purtroppo devo lavorare.
1: Un po' di acqua.
0: Tra poco arrivano i pompieri.
1: Acqua fresca.
2: One Way, Wolf DJ.

Ogni giovedì su questa fantastica radio c'è Wall DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco che ci ha già salutato, e la bella musica. È il turno di Gianna Nannini. Io

0: Gianna Nannini a Walt DJ.
1: Hai sentito Walt DJ?
0: Non lo so, vedi tu.
2: Il lupo te le suona.
0: Te le suona, ma come non te le suona? Ma certo, certo che le suoniamo qui a Walt DJ. Ringraziamo tutti gli editori che hanno davvero una grande fiducia a darmi carta bianca il giovedì e lo fanno così, a busta chiusa. Si fidano ciecamente e sono davvero contento di questo. Ciao Manuel, dal chilometro più bello d'Italia ti sto ascoltando con un bel gelato. L'ho preso da Cesare. Salutiamo Cesare, che è un chiosco importantissimo in quel del lungomare di Reggio Calabria. Vi invitiamo anche a fare una capatina, poi capirai, una location davvero esclusiva, guardare la Sicilia dalla Calabria, insomma, un momento, poi con un bel gelato, magari, sì, bel vedere pure, bravo, tutti quei bei locali che funzionano, che fanno divertire tantissime persone, perché giustamente le vacanze, la vacanza soprattutto è anche questo. Ben trovato anche al mio amico Sandro che ci ascolta da San Daniele, questa località dove il prosciutto l'ha fatta diciamo famosa, no? E poi oggi mi spiegava Manuel, il mio amico Manuel Cuda, mi spiegava il fatto dello zio e del connubio con Giovanni Rana, i tortellini. Cioè veramente c'è stato questo connubio incredibile tra lo zio di Manuel e Giovanni Rana, perché poi Giovanni Rana fece il militare lì da quelle parti a Bolzano e insomma nacque questo connubio con i tortellini. È una bella storia che un giorno Manuel ci racconterà. Quanto è piccolo il mondo, veramente. Il mondo è un tortellino. Allora, Sandroni, l'ho salutato. Dario da Milano, ciao. Buonasera ancora a Tony dalla capitale. Ciao, grazie per stare con noi attraverso anche il DAB di Roma con Wolf DJ. Katia da Alto Pascio, in quella della Toscana, ma che bello. Voglia di Dance All Night, dicevano gli Eiffel 65. Li riascoltiamo con questa bella tournée che stanno anche facendo durante

Parlavamo proprio dei 25 anni di carriera degli Eiffel 65. Mauri e Jeffrey potranno e porteranno sul palco uno spettacolo che ripercorre 25 anni di carriera, alternando brani che hanno segnato la storia proprio musicale di questo duo storico proprio per la musica made in Italy. Proseguono questo bel tour estivo in Italia e in Europa. Tra le tappe in calendario c'è anche quella del 4 agosto, gratuita, a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, dove il gruppo si esibirà

Anyway, molto bravi, complimenti Nasini Gariani, ci mandano tanti artisti, tante produzioni e quando merita c'è poco da fare, bisogna farla ascoltare, una bella produzione come questa da ottimo sound per viaggiare, anche salutiamo chi sta viaggiando magari nelle varie autostrade in questo momento, mi raccomando, lo diciamo sempre, massima prudenza anche per quella tocchettino di click dell'occhio, no? Che dice no, non mi prende, ma riposatevi un attimo, fermatevi, chiudere 5 minuti gli occhi, riposare, ripartire è molto importante, no? La vita prima di tutto, la vita nostra e quella degli altri, ecco, questa è una cosa che bisogna sempre mettere in primo piano. Volevo salutare la Melilli Group di 2 minuti un libro con da leggere, che stasera ancora non ho mandato in onda, spero almeno di far sentire un audio dei libri del mio amico caro, perché leggere sapete quanto veramente può distrarre dalle solite cose che sono i social e impegnarsi ad ampliare ancora di più il nostro vocabolario per esprimere i propri concetti. Allora, una bella frase d'amore, mamma mia. Iniziò tutto così, un po' per gioco, un po' perché forse era già deciso. Scritto magari da qualche parte. Inciamparono per caso l'uno nella vita dell'altra. Quando il destino sceglie di farti incontrare una persona speciale, beh, quell'incontro, per magia, avviene e c'è poco da fare.

0: questo riepilogo di quello che è stato il Fiuggi Comics and Games. Lo facciamo con la nostra collega Consuelo da Fiuggi. Ciao Consuelo, ben trovata Wolf. Ciao, pronto?
1: Ciao Wolfini, ciao Max.
0: Dai, com'è andata

0: Dai, raccontaci.
1: Assolutamente sì, quest'anno c'è stato il primo cosplay contest, direi molto partecipato, con tantissimo successo, organizzato, c'è cioè, tutto un gruppo lì, Cantails, bravissimi davvero, e poi ci siamo stati noi con
0: Manuel
1: nostra
0: Cuda.
1: Animazione e con Manuel Cuda e Chiara Battaglia.
0: Con Chiara Battaglia, dai, bravi,
1: che l'hanno fatta un po' anche loro da padroni, si sono messi lì, staccano visti, lo dico sempre io, con 12 ore il primo giorno, 13 ore il secondo giorno di diretta TikTok, cioè non lo so, io noi siamo così vecchi che non ce l'avremmo mai fatta, Max.
0: Ma senti, il riscontro comunque c'è stato, no? Perché tanta gente ha scoperto questo, diciamo, Fuji Comics and Games, e magari il prossimo anno sarà ancora più incrementato di presenze.
1: Eh sì, allora ti dico che tra lo scorso anno, che è stato già un grande successo, prima edizione, e quest'anno è cresciuto di ben 30 volte, mettiamola così.
0: Che bello.
1: Per portare un paragone, sì, è cresciuto in termini di richieste di espositori, tant'è che hanno dovuto raddoppiare e hanno dovuto rimandare, dire di no a tanti perché non c'era più posto, tant'è che il prossimo anno si pensa già a un cambio di location. È stato raddoppiato in termini di spettacolo, è stato inserito il contest dei cosplay, quindi è stato veramente una cosa fantastica. Altri spettacoli, Feed, che nell'ambito nerd è il Rolling Stones del rock, ecco, mettiamola così, quindi concerto finale, tantissima gente è confluita. I numeri non li so dire, ma rispetto allo scorso anno è stato proprio il boom.
0: Dai, allora sarà...
1: ci auguriamo che si cresca sempre di più.
0: Sarà un altro grande appuntamento quello del prossimo anno con il Fuji Comics and Games. Ti ringrazio. Il tempo stringe, salutaci Fuji, Consuelo, ti vogliamo bene, grazie per diffondere
1: tutti,
0: anche
1: tu
0: Wolf. Buonanotte. Grazie a Consuelo, ciao. Ci tenevo anche a farvi proprio sentire dalla voce di Consuelo, che è una delle l'organizzatrice, proprio perno principale di questa organizzazione del Fuji Comics and Games. Tanti travestimenti, tanta bella musica per stare insieme 2 giorni anche in diretta. Beh, veramente tutto molto bello. Credo proprio di salutarvi a questo punto, e mi dispiace per i libri che non vi ho potuto far sentire, perché comunque veramente altra serata pregna di tanti impegni. Solo ringraziarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con Wolf DJ. Grazie, buonanotte, vi lascio con Mina e Celentano, A un passo da te. Saluti da Max Martinelli, alla prossima. Buonanotte, belli.